Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di

0: mondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sei partito

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tua a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

Le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdere

la gente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle.

0: alle tue azioni con il dividendo.
1: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
0: Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: buoni fino al 16 settembre. Acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini,
2: e cioè
1: buona ma non fritta.
2: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.
4: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.
8: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
7: No, sono troppo tempo seduto.
8: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote vs Acme!
5: Idiota!
4: Al cinema dal 2 settembre!
6: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
7: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie.
9: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
7: Non so come dirlo a mia figlia.
10: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
11: Non gliela daremo vinta.
8: Couture dal 26 agosto al cinema.
12: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
12: Ali.
13: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
15: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord, sereno al centro-sud. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente sereno altrove con caldo in forte aumento. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
5: La spesa intelligente!
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: dottor Scotti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
4: No, solo troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Disney presenta...
3: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania.
4: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
10: Ma che male, di nuovo la schiena.
11: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
10: No, ho solo troppo tempo seduto.
11: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
12: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time, canale 31.
14: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
15: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
16: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon mercoledì 26 agosto 2026. Tanti auguri, Rossana, all'iconica, la mitica caramella Rossana. Diventa un dolce grazie all'idea del pastry chef della Corte degli Dei, Angelo Guarino. La passione per la rossa gliela trasmessa il papà, lo chef Vincenzo Guarino, e nel centenario della nascita della celebre caramella ha voluto celebrarla con un dolce speciale. Bravo! Ondate di calore in Europa, già 35.000 morti in più rispetto alle attese, e i dati sono ancora provvisori. Iran, il Dipartimento di Stato americano mette la taglia su 5 campi dei Pasdaran, wanted, vivi o morti, ai vertici della guerra. Recompense colossali fino a 10 milioni di dollari. Il caro carburante, oggi il governo si riunisce per nuove misure, si pensa a qualche proroga. Le fonti di Palazzo Chigi spiegano il sostegno alle fasce più deboli e quindi potrebbe spuntare qualche novità, per cui lo sconto potrebbe essere non per tutti. Intanto il diesel ha toccato i 3 euro al litro. La vicenda dei due morti annegati nel Savonese, un bagnino e il turista che stava soccorrendo nel mare di Andorra, salvata la moglie del bagnante morto. Extra profitti, la presidenza di in turno irlandese dell'Unione Europea dice che sulla tassazione delle compagnie petrolifere

0: L'inviato del Papa Gallagher a Mosca, questa guerra deve finire, non si risolve con i mezzi militari. Sì, ma bisogna anche farlo, mica soltanto dirlo. Lutto, nel mondo dello spettacolo è morta la mitica cantante country Dolly Parton, aveva 80 anni. Negli ultimi tempi la Dolly non era stata bene. Trump ha annunciato l'obbligo di bandiera a mezz'asta per una settimana in tutti gli Stati Uniti. Addio Dolly Parton, lei è stata una testimone del suo e del nostro tempo. Non sarà dimenticata Dolly, dice Vanessa Incontrada. Io ho fatto la prima foto in bikini nell'estate del 23 e dunque un messaggio di positività e serenità. Io sono contenta di averlo fatto, dice la Incontrada. Lo sport, il tennis, rieccolo Carlos Alcaraz, numero uno al mondo prima dell'arrivo di Sinner, è tornato in campo nel doppio misto con la Serena Williams ed è stato sconfitto agli USA Open dall'italiano Cobolli, accoppiato alla Bencic. Pallavolo, le azzurre non si fermano più, calano il poker, il quarto 3-0 di fila agli europei, adesso c'è la partita oggi con la Francia che vale il primato. Ciclismo, Vuelta di Spagna, d'Andorra, altro show di Pogacar. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la

0: Prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglia Messa Epica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali, torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
4: No, solo troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Spero che l'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: Radio Italia Summer Hits 2026, con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
7: E super appetitose, Antonella!
8: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 8.
1: Dimmi perché

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Carburanti, oggi la proroga dello sconto sul diesel, poi un intervento mirato per sostenere soprattutto le fasce più deboli. L'opposizione attacca, serve un rimedio strutturale. Il Cremlino respinge il piano di pace di Zelensky, capo CIA a Mosca su un volo militare per colloqui riservati, incontro tra il segretario Vaticano Monsignor Gallagher e Lavrov. Trump, Hormuz è stato completamente sminato, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto, taglia USA da 10 milioni sui vertici dei Pasdaran. La Cina avvisa Washington, illegali le sanzioni sugli affari con Teheran. Dazi, il Canada risponde, tariffe del 15 al 50% sui prodotti americani. Bimba morta a Palermo per difterite, oggi l'autopsia, i genitori denunciano gli ospedali che l'hanno curata, sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica, l'azienda lo ringrazia per aver contribuito alla crescita del gruppo. Europei femminili di volley, le azzurre di Velasco battono 3-0 la Slovacchia, le 16 su Sky, lo scontro diretto con la Francia, in palio il primo posto del girone. L'addio a Dolly Parton, la regina del country, aveva 80 anni e è morta a Nashville dopo una battaglia contro il cancro. Tra i suoi successi è I Will Always Love You e Jolene.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, nel Lazio sulla statale 3 via Flaminia, coda e incidente sull'incrocio Sacro Fanese-Malborghetto. In Emilia-Romagna sulla statale 654 di Valnure ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Passo Zovallo e prima dell'incrocio Santo Stefano d'Aveto. In Sardegna sulla statale 292 nord occidentale sarda, rallentamenti causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Sennariolo e prima dell'incrocio Santa Caterina di Pittinuri. In Calabria sulla 2 autostrada del Mediterraneo il traffico è rallentato per incidente sullo svincolo di Rogliano Grimaldi, direzione svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. Nel Veneto, sulla statale 10, Padana Inferiore, rallentamenti causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Piadena, statale 343 Asolana e prima dell'incrocio Ospitaletto in direzione Monselice, statale 16 Adriatica. In Sicilia, sulla A29, Palermo-Mazara del Vallo, ci sono dei lavori dopo Gallitello e prima dello svincolo di Salemi, direzione Mazara del Vallo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
0: No, solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
0: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19€ e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ho bevuto! C'è qualcuno!
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
10: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
11: Puoi provare Meclon.
10: Come?
11: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
10: Aspetta, come si chiama?
11: Meclon.
12: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
13: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549€. Troni, non ci sono paragoni.
14: A me piace mangiare bene.

0: dottor Scotti.
1: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
2: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
1: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
2: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
3: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
2: Cosa

0: protein. Che sarà mai?
1: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
0: Ideali per chi fa sport.
1: Ideali per tutti, sono super buoni.
2: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
11: A me piace mangiar bene,

0: idea, dottor Scotti.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Oh, mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Carburanti, oggi la proroga dello sconto sul diesel, poi un intervento mirato per sostenere soprattutto le fasce più deboli. L'opposizione attacca, serve un rimedio strutturale. Il Cremlino respinge il piano di pace di Zelensky. Capocci a Mosca su un volo militare per colloqui riservati, incontro tra il segretario vaticano Monsignor Gallagher e Lavrov. Trump, Hormuz è stato completamente sminato. Monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto. Taglia americana da 10 milioni sui vertici dei Pasdaran. La Cina avvisa Washington, illegali le sanzioni sugli affari con Teheran. Dazi, il Canada risponde, tariffe del 15 al 50% sui prodotti americani. Bimba morta a Palermo per difterite, oggi l'autopsia, i genitori denunciano gli ospedali che l'hanno curata, sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo. Europei femminili di volley, le azzurre di Velasco battono 3-0 la Slovacchia, alle 16 su Sky lo scontro diretto con la Francia in palio, il primo posto del girone. L'addio a Dolly Parton, la regina del country, aveva 80 anni, morta a Nashville dopo una battaglia contro il cancro. Tra i suoi successi I Will Always Love You e Jolene. Meteo al centro-nord, si contano danni del maltempo, al sud picchi di 40 gradi, ne arrivo la quinta ondata di caldo con temperature 10 gradi, sopra la media.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 26 agosto 2026 ed è Sant'Alessandro. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Andiamo a scoprire le nostre stelle per questo mercoledì. Ariete, non vi fidate troppo di voi stessi, ma date fiducia a chi vi circonda. La possibilità di provare delusioni sarà particolarmente elevata in questa giornata. Sarebbe utile migliorare il realismo e contenere un eccesso d'euforia. Cercate di spendere meno. Toro. La vita di coppia porterà diverse novità non sempre pacifiche e serene. Non lasciatevi cogliere alla sprovvista da un colloquio inatteso e difficile che dovrete sapere ampiamente padroneggiare per uscirne vincitori. Gemelli. Oggi sarete docili e di buon umore, non cercherete di opporvi agli eventi, ma al contrario, farete del vostro meglio per assecondarli. Affronterete il mercoledì con il sorriso e questo, visti i tempi, è già da considerare un successo. Cancro. Dedicate questa giornata al riposo, senza strafare in tutti i campi. In amore, Venere e Marte saranno pronti a farvi scattare per una piccolezza. Evitate le scenate di gelosia o le attrazioni esterne alla coppia. Rischiereste di aggravare il vostro rapporto. Leone. Giornata splendida, amore, lavoro e finanze vi porteranno novità e soddisfazioni da condividere con il partner o con i vostri familiari. Organizzate una serata spumeggiante per festeggiare. Non mancheranno inviti piacevoli e occasioni di ritrovo. Vergine. I vostri progetti si sono rimessi in moto e finalmente sono in vista nuove opportunità di guadagno, propiziate dalla congiunzione Sole-Mercurio nel vostro segno. In amore sarete a corto di dolcezza, ma in compenso molto passionali nei confronti della persona che

amate. Bilancia. All'orizzonte si sta profilando una fase piuttosto interessante. Finalmente avete imboccato la strada giusta e niente e nessuno riuscirà a farvi cambiare direzione. Venere, ormai completamente riconciliata con il segno, vi fornirà il suo appoggio incondizionato. Scorpione. Particolarmente disponibili al contatto con l'esterno, saprete vivere emozioni forti con il partner, rinnovando il rapporto con freschezza e saggezza. Buone le soddisfazioni in campo lavorativo, la giornata sarà favorevole soprattutto per intraprendere affari nuovi ed esteri. Sagittario. Guidati dall'intuito e anche aiutati dalle circostanze, volgerete a vostro favore una situazione che sembrava persa in partenza. Invece di perdervi dietro a sogni irrealizzabili, cominciate ad impegnarvi per costruire qualcosa di concreto con chi vi è accanto. Capricorno. La giornata sarà molto impegnativa, ma porterà buoni risultati. Sarà importante condurre a termine ciò che avete in agenda, dimostrando le vostre indiscutibili capacità di pianificazione. Passerete delle ore piacevoli in campo sentimentale. Acquario. La luna nel vostro segno renderà più sereni i rapporti affettivi di lunga data. Se invece avete paura di dichiarare i vostri sentimenti, Nettuno vi invita a rompere gli indugi e a parlare chiaro con la persona che vi interessa. Pesci. La luna in acquario renderà tutti gli affari più facili, alleggerendo l'atmosfera intorno a voi. Riuscirete a scherzare allegramente, conquistando la fiducia delle persone con le quali avete a che fare. Diventeranno saldi anche i rapporti sentimentali un po' traballanti. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle da Luca Ward. Una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

Gatto e la Volpe, Edoardo Bennato su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta insieme fino a mezzogiorno. Ciao Paolo dall'altra parte. Oggi è una giornata importante perché è la giornata mondiale del cane. Quanti italiani hanno un cane a casa? Tantissimi, veramente tantissimi. Poi ci sono le razze preferite e poi ci sono gli italiani che preferiscono adottare. Benedetti tutti quelli che adottano. Nelle case, nelle famiglie italiane vivono circa 9 milioni di cani e sono tantissimi, una media di 1,3 per ogni nucleo familiare. E poi quest'estate, ci avrete fatto caso se avete preso l'aereo, avete volato con la nostra compagnia di bandiera, i cani volano, possono volare insieme al padrone però ogni passeggero può portare un solo animale. Ora, al di là del fatto che oggi è la giornata del cane, ma mi ha commosso tantissimo una ragazza perché lei volava con due gatti. In realtà erano due alani, perché cioè, un gatto pesava 11 kg. Un gatto che pesa 11 kg è una roba enorme. Aveva la faccia grossa come la mia, una cosa pazzesca. Comunque viaggiava con due gatti e insieme ad un'altra ragazza, e mi ha raccontato che pur di far volare questi due gatti, che aveva anche drogato, diciamo così, insieme al veterinario per tenerli calmi, la sua amica è partita dalla Sicilia, l'ha raggiunta a Milano, ha preso il gatto con sé, il secondo, e poi è partita con la proprietaria vera dei due gatti, perché per ogni persona un solo animale, e si è fatta una sbatta pazzesca pur di portare gli animali. E facciamo questo contrasto in Italia: tutti quelli che si sbattono tantissimo per gli animali e quelli che invece li abbandonano. E questo è un periodo veramente duro per tutti quelli che accolgono nei centri fatti apposta per gli animali. È il momento di adottare, di salvare. Comunque toccheremo questo argomento. 331 995 0095. Iniziamo anche con Maledetto Me, è la canzone di un artista che è tuttora in giro per i suoi concerti, che riascoltiamo sempre molto volentieri. Lui è Fulminacci.

0: più di uno su un volo e dice addio, sarà un volo infernale. Invece no, poi una volta che sono in aereo a fianco al proprio padrone, si decolla, si parte, non li senti per niente.
1: Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Perché?
6: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Ma che male, di nuovo la schiena.
9: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
8: No, solo troppo tempo seduto.
9: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
8: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
10: Disney presenta:
11: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
12: Maui, Maui, sei mitico.
10: Oceania:
13: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
10: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
11: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
10: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Beh, ormai lo possiamo dire, una delle canzoni dell'estate, La testa gira, Fred De Palma, Anitta, Emi Schilla su Radio Italia, solo musica italiana, giornata del cane, e mi state riempiendo di foto dei vostri pezzi di cuore come questa, che stupenda. Allora, tre is magic one, scrive Simona, saluti dalla mia RSA canina, da Mirta 15 anni, Lilli 14, Bart 14, la mia vita, adottate e non comprate, che bello. Oppure, ecco, vedi, quando qualcuno dice ma io come faccio a prendere un cane, ho la vita così piena. Marina da Milano dice: io ho tre cani adottati, soprattutto la mia cocherina Laika in simbiosi con me, ha già 14 anni, ho un'attività in proprio, una mamma invalida, due figli adolescenti, che già solo quello basterebbe, per cui la vita non è facile, ma la passeggiata con Nemo, Gold e Laika sono la mia ricarica quotidiana, non ne dubito. E poi amo la riflessione di Sergio, perché dicevamo sarebbe anche ora di portarli in spiaggia questi cani, con le dovute regole, come ce le abbiamo noi, con l'educazione naturalmente. E Sergio dice: sono d'accordo per i cani al mare, anche perché loro non lasciano bottiglie vuote e sacchetti dalla spazzatura sulla spiaggia. Bravo Sergio, mi piace la tua riflessione. Ma è come per i bambini, no? Dipende dall'educazione che ricevono, dipende sempre dalla mamma e dal papà, dalla famiglia, da quello che imparano sin da piccoli. Adesso ascoltiamo Francesco Gabbani, che ha portato questa canzone dal vivo anche durante il nostro Radio Italia Live, il concerto di Milano nel 2022, e queste esibizioni non le perdete mai, perché potete rivederle su radioitalia.it. Anche questa, Volevamo solo essere felici.

0: agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso su Radio Italia. Solo Musica Italiana ha rilasciato un'intervista ultimamente. Tommaso Paradiso, a proposito di questa canzone, ha detto di essere molto contento anche della sua estate, molto soddisfatto, e per questo singolo ha raccontato che gli ricorda i primi due giornalisti, ancora più di Riccione, che pensa sia un po' lo spartiacque della sua carriera. Però ha anche raccontato che questa canzone non era destinata a se stesso inizialmente, l'aveva pensata apposta per Luca Carboni, poi se ne è innamorato e se l'è tenuta, e per lui è una canzone nazional popolare fatta bene, e con le sue principali fonti di ispirazione, tipo i film di Sordi, Sapore di Sale, la stessa Mare Mare di Carboni, quindi contento di aver fatto questa canzone, di come stia andando, perché insomma, diciamocelo, è un grande successo. Invece, tornando ai vostri cani, al discorso che abbiamo aperto sui cani, mi piace quello che dice Marina di Monza, perché dice: guarda, sono felice, quest'estate sono stata in un campeggio nella Baia di Peschici, quindi in Puglia, nel Gargano, dove la spiaggia era aperta ai cani e in mare nuotavano, giocavano, che era una meraviglia, e osservarli, i bambini insieme ai cani, la spiaggia era tutta una gioia, era tutta bellezza. Bella per questa cartolina che hai descritto, Marina, molto molto bello. E adesso ascoltiamo Lucio Corsi, questo è Volevo essere un duro.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che Lucio.
1: Lucio Corsi, Volevo essere un duro su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
5: Conviene al tuo portafogli
4: e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto, la Coop sei tu.
6: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
8: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
9: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: A me piace mangiar bene,

0: dottor Scotti.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

una possibilità, Malika Ayane su Radio Italia, solo musica italiana. È giusto dare voce anche a chi la pensa diversamente da noi, che amiamo gli animali e che non hanno nessun problema a ritrovarsene uno davanti, dietro, accanto, in aereo. Ad esempio c'è chi dice: io ho cani, li amo, però mi chiedo, qualcuno che si ritrova in aereo allergico ai cani, con un cane vicino, cosa succede? Però vicino si può anche chiedere di spostare, di cambiarsi di posto, è una cosa che accade abitualmente. Poi l'aereo non è così piccolo, poi non sono un medico, non conosco quanta distanza ci debba essere dalla persona e dal cane, non lo so, questo effettivamente non lo so. E c'è chi ha dei grandi dubbi, no? Dice però non dovrebbe essere così per tutti ovunque, i cani non possono andare proprio dappertutto. Io penso che ci vogliano delle regole, così come ci sono per noi esseri umani. Il problema è che noi abbiamo difficoltà a rispettare le regole per noi esseri umani e di conseguenza anche per i cani. E il cane deve fare il cane, si deve poter rotolare, divertire esattamente come fanno gli esseri umani anche in spiaggia, però bisogna rispettare le regole. E che qui io sto dando per scontato che si rispettino le regole. Non sono un carabiniere, un poliziotto, un vigile urbano, penso al mondo ideale che possano avere accesso anche gli animali e che i padroni facciano rispettare le regole così come loro stessi. Però ecco, di più io non posso fare. Certo, per la questione sanitaria è diverso, però se una compagnia aerea decide di far volare i cani ci ha pensato di sicuro, perché non può essere diversamente, perlomeno mi auguro. E sta funzionando, per adesso non ci sono stati problemi, però è normale pensarci, è giusto pensare anche al contro, non solo al pro. Ed è giusto ascoltare Vasco Rossi adesso con Vieni Qui.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 26 agosto 2026. Banane da mangiare, ma che da pippare! Un altro carico di cocaina da 20 milioni di euro è stato sgamato e sequestrato dalle autorità. Era nascosto in un container frigo che trasportava un carico di profumate banane provenienti dal Sud America. Non è la prima volta che vengono usate queste banane. Il contenitore, giunto dall'Ecuador, era stato individuato con i raggi X e alla dogana, e grazie ai cani antidroga è stata scoperta la grossa quantità di stupefacente. Forse i delinquenti dovranno cambiare sistema, perché li beccano sempre. Il direttore della CIA Ratcliffe in Russia, Mosca e Washington non hanno confermato, e la cosa è più inquietante. Mosca intanto ha respinto il piano di pace di Zelensky. L'inviato del Papa Mosca dice che la guerra deve finire. Secondo Gallagher bisogna avviare i negoziati. Verso la stretta dei visti americani per affari e turismo, lo dicono i media, 200.000 sono stati tra il 16 e il 26. Dublino, sugli extra profitti, confronto europeo, presidenza di turno su eventuali tasse. Secondo Palazzo Chigi c'è un intervento europeo per l'equità. Intanto il governo si riunisce per cercare di frenare gli aumenti dei prezzi petroliferi, e intanto il gasolio ha raggiunto la quota pazzesca di 3 euro al litro. Dice Salvini: sono pronto a una guida collegiale della Lega. Passo di lato? No, passo avanti, ribadisce il segretario. La vicenda della bambina morta per difterite, denunciati 3 ospedali dai genitori che non avevano però vaccinata. Essilor Luxottica del Vecchio lascia la Cadrega. Ranucci, la vitola, chi dice la verità? Bah, chissà, quei due là, bah. David, premio David Scorsese, presidente onorario, grande regista. Il grande regista accetta la proposta del ministro Giuli. Io plasmato dai film, autori in Italia. In Europa, dunque, 35.000 morti per le ondate di afa, così il Guardian. I dati tra l'altro sono definiti provvisori. Dice Taylor Swift: la musica è il mio mantra contro il peso della popolarità. Lo sport, la pallavolo, con la Francia vale il primato, le azzurre che finora hanno sempre vinto per 4 volte scendono sul parquet. L'esito della partita è molto importante. Ai Giochi del Mediterraneo di Taranto continuano i successi, la pioggia di medaglie per la squadra azzurra. E Jannik Sinner, altra giornata di controllo a Torino per il numero uno al mondo, che prosegue il suo percorso riabilitativo per i problemi al ginocchio destro che lo hanno costretto a saltare agli USA Open. E lì Carlos Alcaraz è tornato in campo nel doppio misto con la Serena Williams, ma è stato sconfitto dall'italiano Cobolli, accoppiato alla Bencic. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari. Al centro-sud i cieli si manterranno sereni. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente sereno altrove, con caldo in forte aumento e punte di 40 gradi in Sardegna e in Sicilia. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Berlino, Ernia su Radio Italia, solo musica italiana. E per Ernia c'è stata un'estate dedicata anche alla famiglia, alla vacanza. Ha scelto l'Irlanda ed è andato in famiglia appunto con la sua famiglia, con Valentina e la figlia Sveva. E adesso però è arrivato anche il momento di godersi il mare. Sono volati a Formentera in Spagna, sull'isola di Formentera, e lì hanno raggiunto la sorella della Valentina, che è Martina, e quindi la compagna di Mirko, lo zio Mirko, ma che Ercomi. E queste vacanze in famiglia sono organizzate in modo molto democratico. Una la sceglie lui, Ernia, ed è solitamente quello che ama più l'avventura, no? E invece Valentina sceglie quella più rilassante, ha scelto di raggiungere la sorella e quindi di andare a Formentera. In ogni modo, abbiamo visto da tutti i post che ha fatto Ernia, si sono divertiti, sono stati bene, affascinati da queste distese di verde, di montagne, anche se Ernia ha preferito questa parte più fredda della vacanza, invece Valentina preferisce il caldo. E in ogni caso, insomma, è stata una bella vacanza sia l'una che l'altra.
1: Disco Italia. Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Senti.

0: per questa sotto di te.
1: Veleno, Tananai su Radio Italia, solo musica italiana. Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi? Perché dal 4 al 6 settembre IKEA dedica 3 giornate all'organizzazione della casa e quindi ti aspettano promozioni e attività pensate per tutta la famiglia. Allora porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta che quest'anno festeggia 30 anni. In omaggio per te 2 buoni esclusivi, uno da usare in negozio e l'altro al ristorante. Fai spazio a ciò che ami con IKEA. Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex?
5: Conosci Meclon Lenex?
4: Meclon Lenex.
5: Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: A me piace mangiar bene,

0: Merland Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduta.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda, il prosciutto, se

0: È mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.

0: Blanco bruciasse il cielo su Radio Italia, solo musica italiana. Leggevo di quest'articolo, ho visto i video, probabilmente anche voi. Volo Schiatos Napoli, troppo pieno. In che senso? Il comandante a un certo punto esce dalla cabina prima di partire e prima di partire per Napoli spiega ai passeggeri che per problemi dovuti al vento, alla pista troppo piccola, i bagagli andavano lasciati a terra per essere spediti poi con il volo successivo. Immediatamente si è sollevato un coro di proteste, di domande, e il comandante ha detto: il comandante sono io e decido io, per la sicurezza di tutti dobbiamo sbarcare i bagagli, se vogliamo essere sicuri dobbiamo fare così. E quindi alla fine ha ottenuto l'applauso, tutto è andato bene, i bagagli sono arrivati il giorno dopo. Ma perché ve la racconto questa cosa? Perché mi faceva riflettere sulla necessità che abbiamo tutte le volte prima di partire, imbarcare un bagaglio, di tirar fuori le chiavi di casa. Ci sono quelle cose che non possiamo mai lasciare in valigia, e quando lo facciamo succede una cosa simile: le chiavi di casa, oppure per alcuni le medicine, quelle cose indispensabili che se arriviamo e se anche arriva il giorno dopo il bagaglio dice vabbè fa niente, un altro spazzolino me lo compro, cose così. Ma le chiavi di casa non te le puoi comprare facilmente.
1: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
2: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
2: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
2: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vita.
2: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
9: Odio questa notte.
8: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
7: Ali.
8: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: quante volte me lo dico, devi stare calma, calma. Calma metafisica era Ermal Meta su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
4: No, solo troppo tempo seduta.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
7: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
8: Ciao patatina!
9: Ciao patatino!
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
11: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
12: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
13: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
14: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
13: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
14: Perché? Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
15: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2020.

0: Radio Italia Summer Hits 2026, con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Come se non fosse stato mai amore, Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana, e comincia il periodo dell'anno dove bisogna fare i conti anche per la scuola, perché secondo le ultime stime, ma sono ufficiali, il ritorno a scuola può costare alle famiglie italiane fino a 1.300 euro cada uno a testa per figlio, tra libri e materiale vario. Poi rispetto allo scorso anno, penne, quaderni, zaini, altri articoli sono mediamente aumentati tra il 2 e il 4% e i libri quasi del 2%. Poi pesano soprattutto i prodotti di marca. Un genitore non ce la fa a comprare tutto di marca. Uno zaino può superare i 200 euro e anche molto di più. Un astuccio arriva a costare 60 euro, un diario più di 30 euro. E poi con i prodotti griffati le cifre chiaramente diventano ancora più alte. Ci sono degli zaini che costano 1.000 euro, di quelli con le ruote, cioè veramente. Però ora uno può scegliere anche qualcosa che costi di meno, ma ad ogni modo la spesa è enorme. L'unica magra consolazione, magrissima consolazione, è che siamo tutti nella stessa barca, che queste spese per i genitori vanno affrontate. Bisogna essere veramente molto molto attenti e soprattutto riuscire a mediare con i ragazzi che magari chiedono quella cosa del brand particolare, però non sempre si possono accontentare, ovviamente. È Lisa, ascoltiamo adesso, che è rimasta affascinata, felice da questo viaggio che ha fatto in Islanda con Emma Dardast. Dardast ha organizzato tutto, non so se avete visto il racconto di questo viaggio, è stato magnifico, ma è come magnifica l'Islanda. La ascoltiamo con Amore su Radio Italia, solo musica italiana. Elisa.

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Mezza verità, c'è Gigi D'Alessio su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.

La cura per me, Giorgia, magnifica in questa canzone su Radio Italia, solo musica italiana. Prima di raccontarvi quello che vi voglio raccontare, vi voglio far individuare sul mappamondo dov'è il paese, perché vi voglio parlare degli uomini del Dagestan, il Dagestan che fa parte della Russia. Allora, guardate il mondo, a destra dell'Italia, oltrepassate l'Adriatico, la Serbia, la Bulgaria, andate oltre il Mar Nero, la Georgia, e lì c'è il Dagestan che si affaccia sul Mar Caspio, ok? Un po' sopra a destra rispetto alla Turchia, per inquadrare la zona. Non lo so, a me piace sempre farlo, magari a voi interessa meno. Comunque in Dagestan, Dagestan che è famoso per tutti questi campioni di MMA, lottatori in generale, campioni di arti marziali, c'è un problema con i ritocchini, ma per quanto riguarda gli uomini, perché sono in tantissimi a cedere alla tentazione di farsi un filler, soprattutto i filler alle labbra, e sono disposti a tutto, non tanto a farsi il ritocchino, ma a nascondersi, a non a difendere questa immagine, che non hanno bisogno di niente per essere bellissimi. E per questo motivo sono sorte tutte queste cliniche che eseguono i trattamenti in zone distaccate, allestite apposta in luoghi distanti, remoti, e durante la notte, cioè i medici fanno gli interventi durante la notte quando c'è meno gente in giro, e offrono anche passaggi in auto private, così il cliente viaggia incappucciato nell'auto con i vetri scuri. Chiaramente sono servizi che hanno un prezzo più elevato, però sono ben contenti di pagarlo, e nel frattempo diventano virali queste immagini di uomini barbuti ma con queste labbra piene, che stanno facendo appunto il giro dei social e delle app di incontri del paese. Quindi ritocchini sì, ma di nascosto. Ma dico io, se ti fai il ritocchino, che prima avevi le labbra secche e poi dopo ce le hai piene, si capisce che l'hai fatto, ma che male c'è? Vuoi farlo e fallo. Ma è una cultura differente, quindi non la possiamo comprendere fino in fondo, ma possiamo comprendere questa canzone, La città degli angeli, che è di Achille Lauro.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messa Epica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affariitaliani.it.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Disney presenta...
5: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania.
7: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
10: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
11: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
10: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
11: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
12: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Ciao amici di Radio Italia, continuate così, ascoltate sempre la musica italiana e io vi mando un abbraccio e sono Tiziano Ferro.
1: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo.

Cuore rotto, Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana. Voglio parlarvi di Gianni Morandi perché sarà protagonista della quarta edizione di All in Rock. Che cos'è? Un concerto per l'accessibilità totale venerdì 4 settembre nell'Esedra di Palazzo Te a Mantova. È un evento che è unico nel suo genere, a partire dal fatto che gli spettatori in carrozzina potranno scegliere personalmente il proprio posto in platea, e per permettere anche alle persone sorde di seguire il concerto, perché saranno disponibili dei dispositivi che trasmettono vibrazioni a bassa frequenza e i testi saranno tradotti in tempo reale nella lingua dei segni. Per i non vedenti poi ci saranno delle audioguide per smartphone, e poi è previsto uno spazio di decompressione con terapisti professionisti, ovviamente dedicato a chi avrà la necessità di seguire lo show in un ambiente più protetto. E quindi la serata sarà l'occasione per festeggiare i 60 anni di Casa del Sole, che è un'istituzione mantovana che già dal 1966 ha accompagnato più di 6.000 bambini e ragazzi con disabilità insieme alle famiglie. Il concerto del 4 settembre a Mantova fa parte poi del tour C'era un ragazzo estate 2026 di Gianni Morandi, che vede Radio Italia Solo Musica Italiana proprio in veste di radio ufficiale. Allora lo ascoltiamo con Alessandra Amoroso, Gianni Morandi, Hit Parade.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse

Bella davvero, ultimo su Radio Italia, solo musica italiana. So già che mi pentirò di toccare questo argomento, l'argomento gelato. Tutte le volte che ne parlo poi mi viene una voglia terribile e dentro sera devo farmi fuori una coppettona gigante, se non il mezzo chilo che andrà a sostituire uno dei pasti. No, perché leggevo di questa notizia molto confortante, perché noi in Italia abbiamo una cultura del gelato che è davvero straordinaria. Sbagliare a prendere il gelato in Italia è difficile, e aumentano sempre di più le gelaterie con prodotti a chilometro zero. Lo dice poi la Coldiretti, sono sempre di più questi gelati che raccontano la storia, la campagna di ciò che c'è intorno alla gelateria, e quindi arrivano questi ingredienti dalla stalla, dai campi, e arrivano direttamente nei coni, nelle coppette, e poi lì poi entra in gioco anche la creatività del gelatiere. Comunque le basi, a partire da quello, dei gelati italiani sono straordinarie. Sono sempre di più le gelaterie che utilizzano latte di capra, di asina, di pecora. Poi aumentano i gelati all'olio extravergine di oliva, ma anche al miele, alle mandorle, ai fichi, agli agrumi. Giusto per citarne uno nuovo in Puglia, è nato il gusto frigolina, che è una varietà tipica di patata dolce, e vanno anche tantissimo i gusti realizzati con i frutti stagionali, le albicocche, l'uva, le pesche, coltivati in aziende inserite direttamente nel gelato, aziende che sono vicine alla gelateria. Ora ho citato gusti in particolari, originali. Io sto pensando a cioccolato, nocciolo e pistacchio, come sempre gli stessi. Mamma, come sono antica. Ma sono anche pronta per ascoltare insieme a voi canzone estiva, Annalisa.

0: c'è Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.

0: Perché se non deghi, non ci credi.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€ in store, app e su decathlon.it.
7: A me piace.

0: dottor Scotti?
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. Loredana da Varazze dice: parlavamo di gelato poco fa e di gusti. Dice: se capita a Varazze, vai dai Giardini di Marzo e chiedi il ligurotto, basilico e limone, è una bontà unica. Loredana, il massimo che posso fare è prendere un cucchiaino, assaggiarne un cucchiaino, però io non ce la faccio, io sono ferma a quei soliti gusti lì: pistacchio numero uno, cioccolato e nocciola e cioccolato fondente. E poi c'è chi mi scrive, come sempre quando tocchiamo questo argomento: non sei antica, è normale, è un gusto, grazie perché mi state assolvendo. Poi dice: io da piccola prendevo il gelato dal dispenser e questi erano i miei gusti preferiti, cioccolato e vaniglia. Dal dispenser, non ho capito in che senso. No, sono in gelateria, boh. E vince da Modena: nocciola e pistacchio, i miei gusti preferiti da sempre. E poi Mattia, sì, che ti saluto, in viaggio per San Giovanni Rotondo in Puglia con i suoi zii, i cugini, i genitori, e quindi vi immagino tutti, non so se nella stessa macchina, il furgoncino, più di una macchina. Buon viaggio anche a voi, con un artista che questa sera si esibirà a Locri in provincia di Reggio Calabria. Non sono una signora, c'è Loredana Bertè.

0: Emma e Fabri Fibra, Antidroga su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Ma non tutta la vita, ricchi e poveri su Radio Italia, solo musica italiana. Vi saluto anche con questo messaggio che ho apprezzato tanto, Piera. Ciao Paoletta, sono Piera, una tua grandissima amica, perché ti ascolto tutti i giorni, e al tuo gelato, che è anche il mio preferito, aggiungerei la mandorla, che qua in Sicilia è il top del top. Ti mando un bacio, e io lo mando a te, Piera. Ci sentiamo domani insieme a te e a tutti gli ascoltatori tantissimi di Radio Italia, solo musica italiana, dalle 9 a mezzogiorno. Grazie Paolo, vi lascio a Mario Volanti, ma prima alle notizie, sono le 12 e 2 minuti con Sky TG24.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Carburanti, oggi la proroga dello sconto sul diesel e poi un intervento mirato per sostenere soprattutto le fasce più deboli. L'opposizione attacca, serve un rimedio strutturale. Mosca respinge il piano di pace di Zelensky, il capo della CIA a Mosca su un volo militare. Il Cremlino parla di contatti tra servizi, incontro tra il segretario Vaticano Monsignor Gallagher e Lavrov. Trump Hormuz è stato completamente sminato, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto, taglia USA da 10 milioni sui vertici dei Pasdaran. La Cina avvisa Washington, illegali le sanzioni sugli affari con Teheran, dazi il Canada risponde, tariffe dal 15 al 50% sui prodotti americani. Bimba morta a Palermo per difterite, si attende l'autopsia, i genitori denunciano gli ospedali che l'hanno curata, sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo. Europei femminili di volley, le azzurre di Velasco battono 3-0 la Slovacchia alle 16 su Sky, lo scontro diretto con la Francia, in palio il primo posto del girone. Addio a Dolly Parton, la regina del country aveva 80 anni, è morta a Nashville dopo una battaglia contro il cancro, tra i suoi successi è Will Always Love You e Jolene. Il meteo al centro-nord, si contano danni del maltempo, al sud picchi di 40 gradi, in arrivo la quinta ondata di caldo con temperature 10 gradi sopra la media.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Buongiorno, buon dì amiche e amici, siamo arrivati a mercoledì e come ogni mercoledì protagonista lo spaccato numero 3 della nuova classifica, quindi le posizioni che vanno dalla dodicesima alla nona ve le racconto anche oggi da qui, dal nostro studio esterno estivo. In Liguria, con la ciurma che mi ha seguito, Nando al comando, un po' ondulante e molto galleggiante, grazie a Dio. Allora, partiamo dalla dodicesima posizione, numero 12, stabile, Francesco Gabbani ci propone Summer Funk.

finisce qui lo spaccato numero 3, domani il numero 4 e il penultimo, le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta, sempre da qui, dalla Liguria e dal nostro meraviglioso studio. Per il momento è tutto, galleggiante, ondulante, con altro comandante, ci sta pure la ciurma che mi ha seguito qua. Per il momento è tutto, ciao ciao, a domani. Okay.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
3: Conviene al tuo portafogli.
2: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Se anche tu, quando alzi lo sguardo, vedi soffici muffini in un cielo di nuvole. Se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli. Se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè. Se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare! Bake Off Italia torna con una nuova stagione. Da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabi crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabi, 30 anni d'amore con le

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
7: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex.
9: Conosci Meclon Lenex?
8: Meclon Lenex.
9: Ce l'hai, Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex.

0: dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Elodie, buon pomeriggio ad Antonio Montieri e siamo pronti per stare insieme per 3 ore circa, dove ascolteremo tanta bellissima musica italiana. Adesso c'è Augusto Abbondanza con le notizie a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 13:02.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon mercoledì 26 agosto 2026. Calura e sepoltura. Le quattro ondate di calore in Europa registrate finora dell'estate hanno provocato 35.000 morti in più rispetto a quanto ci si sarebbe normalmente atteso. Lo scrive il Guardian, che parla di dati incompleti sia a livello geografico sia nel tempo. Le mortalità in eccesso in tre dei paesi più grandi dell'Unione, Germania, Francia, Spagna, ha già superato i 25.000 casi nei dati nazionali provvisori. Gli esperti sostengono che il bilancio salirà in modo significativo una volta consolidati i dati del mese di agosto, che è ancora in corso. Il caro carburanti, Consiglio dei Ministri oggi per decidere provvedimenti per cercare di arginare i prezzi pazzeschi dei carburanti. Il diesel ha raggiunto i 3 euro al litro. In Abruzzo, una bimba di 4 anni è morta dopo essere stata investita da una moto a Lecce dei Marsi, in provincia dell'Aquila. La vicenda degli extra profitti, la presidenza di turno irlandese dell'Unione Europea precisa. Ci sarà un confronto europeo sulla tassazione delle compagnie petrolifere. Gira gira, il problema è sempre lì, il petrolio. Iran, il Dipartimento di Stato americano mette una taglia su 5 capi dei Pasdaran ai vertici della guerra, roba da wanted, vivo o morto. Ricompense fino a 10 milioni di dollari. Attenzione, dopo l'eclissi di sole, adesso arriva quello di luna, lo spettacolo all'alba del 28 agosto. L'ombra della Terra, dicono gli esperti, coprirà il 90% del satellite, che si colorerà di rosso. Come dire, spettacolo. Dicono Elena Santarelli e suo marito Bernardo Corradi: la nostra è una love story da sogno grazie alla nostra complicità, fatta di scontri e confronti. Lo sport, la pallavolo, le azzurre hanno calato il poker, battono la Slovacchia, quarto 3-0 di fila, oggi con la Francia si gioca per il primato della competizione. Il motociclismo, moto mondiale di nuovo in Spagna, nel fine settimana c'è il Gran Premio di Aragon, il dominio dell'Aprilia nella MotoGP, Martin a 30 punti di vantaggio su Betts. E vanno a gonfie vele per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto, successi per i rappresentanti italiani, medaglie a go-go. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Regime di alta pressione sull'Italia con precipitazioni quasi del tutto assenti. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni al sud e su buona parte del centro, nubi sparse al nord nonché su Toscana, Umbria e le Marche, ma senza fenomeni associati salvo per qualcuno isolato sui confini alpini. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria, con bel tempo praticamente su tutti i settori. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano, vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: forse Tommaso Paradiso. Buon pomeriggio da Antonio Montieri, eccoci qua insieme anche oggi fino alle ore 16 con tanta bella musica italiana. Saluto Paolo Negri in regia che è qui con me e poi voi che mi state scrivendo e grazie, lo fate tutti i giorni, mi fa molto piacere. Saluto in particolare Lina, Giuseppe, continuate 331 995 0095. Cosa state facendo di bello? State tornando dalle vacanze? Lo siete ancora? Non ci siete mai stati? State per partire? Fatemelo come sempre sapere, ma adesso andiamo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio,
2: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
2: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre.

0: felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
1: Mi sento fortunata.
2: Il premio Oscar Angelina Jolie.
3: Ho il risultato della sua biopsia.
2: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
1: Non so come dirlo a mia figlia.
4: Metta la sua vita in pausa per un po'.
2: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
5: Non gliela daremo vinta.
2: Couture dal 26 agosto al cinema.

0: Ogni settimana Edoardo Bennato su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Tanti vorrebbero essere come lui.
9: Ma l'originale è solo Chantecler.

Qualcosa per te, Ligabue, a Radio Italia, solo musica italiana. Grazie per tutti i messaggi che state scrivendo al 331-995-0095. Saluto Diabolic, si definisce così, questo è il suo nome da battaglia perché lui è un camionista di Parma. Ciao, buon viaggio e buon lavoro. Poi ciao Radio Italia, quest'anno niente ferie per conservarle tutte per il nostro matrimonio che sarà tra pochissimi giorni. Baci Marti e Leo. Quindi beh, in bocca al lupo ragazzi, poi vi faremo gli auguri al momento opportuno. Ciao Radio Italia da Eleonora dalla Germania, sto ascoltando voi mentre faccio un po' di pulizia in casa e vi ascolto sempre, un abbraccio grande anche a te Eleonora. Come dalla Germania ci scrive anche Elisa, che in viaggio verso Napoli. Elisa da Norimberga, dalla Germania anche lei, quindi saluta suo marito e anche i suoi figli, vi mandiamo un abbraccio grande noi di Radio Italia solo musica italiana. E poi noi in viaggio da Roma per la Sicilia con sosta per una notte in Calabria. Il viaggio è lungo, ma il tempo passa in vostra compagnia. Valentina, Carlo e i nostri figli Gabriele, Mattia e Giorgia, più il cane Tobia e il gatto Ayrton. Beh, un bel viaggetto, insomma. Vabbè, dai, buon viaggio. Arrivate in Sicilia e salutatemela, così anche la Calabria. Bella d'estate, Mango.

0: Paprika Gali su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglieme Sapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
3: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Voglio una vita vera con tutte le...
9: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: estate.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi, per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

Benvenuto Laura Pausini a Radio Italia, solo musica italiana. Sapete come si dice benvenuto in islandese? Velkomin. Che non si distacca tanto dall'inglese, se vogliamo, no? Perché vi dico questo? Perché come Elisa, Emma, Dardast, Cesare Cremonini e Joan Tile, anche Marrakesh ha scelto l'Islanda per le sue vacanze. Il rapper, che da tempo era lontano dai social, è tornato a pubblicare una foto immerso in un paesaggio quasi surreale, geolocalizzandosi proprio nella terra del fuoco e del ghiaccio. Back in the Matrix è la didascalia scelta per lo scatto, in cui Marrakesh è vestito completamente di nero, proprio come i protagonisti del celebre film Matrix, e inevitabilmente i fan hanno iniziato a chiedersi se questo viaggio possa avergli dato qualche nuova ispirazione musicale. L'ultimo album di Marrakesh, È finita la pace, risale infatti al dicembre 2024, anche se lo ritroviamo in questo feat con Gianna Nannini in America Inc.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: Se potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile, Bresh. Saluto anche Silvia e Amedeo che sono in riva al mare a Caorle ad ascoltare Radio Italia, solo musica italiana. Quando sono le

0: Goya, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari qui su Radio Italia, solo musica italiana. Ancora buon pomeriggio da Antonio Montieri, con me c'è Paolo Negri in regia, e voi con i vostri messaggi come sempre al 331 995 0095. Ciao da Nicola e Manuel da Bergamo, ci tenete compagnia mentre dipingiamo, che invidia tutti ancora al mare, noi vacanze finite e dimenticate. PS, ci fai un ciao piccolini che ci manca? Ciao piccolini! A proposito di ci manca, vi ricordo che le buone nuove torneranno lunedì prossimo 31 agosto alle ore 7 del mattino. Con me ci sarà naturalmente Enzo Savi a tenervi compagnia, così come torneranno Mauro Marino e Francesca Leto in questa fascia oraria dalle 13 alle 16. Intanto, vi è mai capitato di spostare una torre a mano? È successo in Giappone, quasi 2000 persone si sono ritrovate per spostare la torre del castello di Hirosaki. La struttura era stata danneggiata da un terremoto e per ristrutturarla è stato deciso di trascinarla letteralmente nel posto dove sorgeva un tempo. Il problema è che pesa 360 tonnellate, quindi i funzionari sono stati costretti a chiedere l'aiuto di tanti volontari. I 1800 provenienti da tutto il mondo hanno risposto all'appello e hanno iniziato a trascinare la torre utilizzando la tecnica IKEA, si chiama così. In pratica, cosa succede? Gli edifici vengono messi su dei rulli e spostati invece che essere smantellati e ricostruiti. Squadre di 80 persone a turni stanno dunque tirando le corde e trainando la torre, che si sta lentamente muovendo poco più di un metro al giorno. Le operazioni manuali andranno avanti ancora per qualche giorno e noi naturalmente vi terremo aggiornati qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Esibizionista Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
5: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
4: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
3: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
4: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
5: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
9: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, da me un

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Cioffi, Carmela su Radio Italia, solo musica italiana. Lui invece si chiama Frank e all'età di 95 anni è stato ufficialmente riconosciuto dal Guinness World Records come lo speed cuber

0: Speed Cooper, no, giusto, competitivo più anziano al mondo. Per intenderci, lo speed cubing è la disciplina in cui bisogna risolvere il cubo di Rubik nel minor tempo possibile. Frank è riuscito a portare a termine la sfida in 5 minuti, 49 secondi e 75 centesimi nel cubo 3x3x3 e 1 minuto, 17 secondi e 3 centesimi nella categoria 2x2x2. Lo speed cuber più anziano al mondo si è così conquistato il rispetto di tutti gli altri partecipanti al torneo, molti dei quali adolescenti tra l'altro. La passione di Frank per il cubo di Rubik è nata nel 1980, quando, affascinato dal rompicapo, ha iniziato a studiarlo per capire tutte le combinazioni, prendendo appunti su quaderni per decenni. Io non ci sono ancora riuscito neanche a fare il primo lato, ma proprio neanche a rimettere un quadratino nel punto dove dico io, poi c'è proprio impossibile. Andiamo al cinema, va!
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo via.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
11: odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen
9: Ali.
10: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.

Mamma non mamma, Madame, Radio Italia, solo musica italiana, Madame che ha aggiunto una seconda data milanese al suo tour nei club che partirà il prossimo novembre. Il nuovo appuntamento è previsto sempre al Fabrique di Milano per il 12 dicembre e si aggiunge a quello del giorno precedente. Con il suo Disincanto Tour toccherà anche le città di Nonantola, in provincia di Modena, Firenze, Napoli, Roma, Brescia, Torino e Bologna. Naturalmente sul nostro sito radioitalia.it trovate il calendario completo. Nel frattempo continua anche il tour estivo di Madame. Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 2 settembre a Vicenza, provincia di cui Madame è originaria. Ora c'è Zucchero con Vedo Nero.

0: Questa era la quinta traccia dell'album Chocaback del 2010, Zucchero Vedo Nero, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il meno

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99€. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.

fantasia. L'ultima canzone, Giulie Biagio Antonacci su Radio Italia, solo musica italiana, cose belle che accadono d'estate, che sono accadute in quest'estate. Sulla costa sudorientale della Sardegna, una nidiata di tartarughe è stata salvata grazie ai proprietari di un resort e ai suoi clienti. Molte tartarughine caretta caretta appena nate in spiaggia infatti avevano perso l'orientamento e stavano andando verso le luci di un chiosco anziché verso il mare. Si vede che volevano bere qualcosa, non lo so. No, vabbè, a parte gli scherzi, l'allarme è stato lanciato da un ragazzino che ha notato un piccolo esemplare grande e pochi centimetri. Quindi i titolari e gli altri clienti del resort si sono mobilitati per trovare le altre piccole tartarughe che erano in fila dietro la prima, facendo molta attenzione a non schiacciarle. Alla fine sono state più di 70 le tartarughine che, grazie alla forza di volontà di grandi e piccoli, sono state consegnate al mare. In Egramaro, il posto dei santi.

al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, su Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di paesi, si potrebbe andare a berci un caffè a Cossato. No, adesso vi spiego perché. Perché il caffè al bar ormai diventa sempre più caro anno dopo anno, ma non in questo bar del Biellese, che si trova precisamente a Cossato e da quasi 30 anni non modifica il prezzo per una tazzina. Prima era 1500 lire, poi è passata a 70 centesimi e così è rimasta fino ad oggi. Nonostante il costo medio di un espresso a Biella sia di 1,30 euro, il bar ha deciso di fissare un prezzo politico per accogliere e soddisfare anche i tanti operai della zona. Finché ci saremo io e mio marito, il prezzo non si tocca, hanno detto molto chiaramente i titolari Rosina e Orlando. La coppia ha spiegato: il caffè è il simbolo per eccellenza del nostro lavoro e pensiamo che debba essere alla portata di tutti. Non c'è un amore senza

spazio-tempo, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana, con me Antonio Montieri fino alle 16, quando poi arriveranno anche Giuditta Recco e Marco Falivelli a tenervi compagnia. Nel frattempo ci stiamo facendo compagnia qui su Radio Italia. Saluto ancora Paolo Negri, regia, e voi che state scrivendo come sempre in tanti, continuate a farlo con i vostri sms WhatsApp al 331 995 0095. Italia Starter Pack J-Ax.

16 marzo Achille Lauro su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di Kimi Antonelli, che dalle piste della Formula 1 è arrivato a Paperopoli. Il campione, che ieri ha festeggiato 20 anni d'età, comparirà su

0: Topolino nella nuova versione paperinizzata, come succede ormai da tempo con i grandi dello sport, della musica, ogni tanto succede questo, e da oggi in edicola è infatti disponibile una serie di 5 episodi ambientati nel mondo dei motori, e per l'occasione Antonelli è stato ribattezzato Kimi Paperelli. Sì, il campione ha raccontato: Topolino è stata la rivista della mia infanzia e sono felice di ritrovarmi oggi sulle sue pagine. Se vivessi davvero a Paperopoli, andrei con Paperino sulla sua mitica 313, perché è una macchina che mi piace molto.
1: Dicono

0: La più bella del mondo, Rocco Hunt a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Yahoo! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Disney presenta...
8: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
7: Oceania.
9: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
7: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
7: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia a Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di Federico Zampaglione dei Tiro Mancino, che parallelamente alla carriera da artista porta avanti anche la sua attività di regista, che negli anni gli ha regalato grandi soddisfazioni. La sua ultima pellicola, The Nameless Ballad, sarà protagonista del Saturday Night Gala, un prestigioso festival di film horror a Londra, e l'evento è già sold out. Pensate, quasi 1000 posti sono infatti già esauriti per la proiezione, che si terrà in uno dei cinema più iconici della capitale britannica. Zampaglione ha raccontato sui social tutta la sua emozione per questo traguardo, ricordando quando a 5 anni il padre lo portò per la prima volta nel tunnel degli orrori del Luna Park dell'Eur a Roma. E quello fu il suo primo incontro con la paura e con il mondo dell'horror. Quel bambino non avrebbe mai potuto immaginare che un giorno sarebbe arrivato fino a qui, ha scritto, dedicando il risultato a tutti coloro che hanno lavorato al film e ai fan del genere. Federico Zampaglione con i Tiro Mancino lo ritroviamo con Amore Impossibile.

Resta con me, Bambole di Pezza, su Radio Italia, solo musica italiana, dalle bambole di pezza ai pianeti di zucchero filato. Pensate un po', gli esperti della NASA hanno scoperto due nuovi pianeti a più di 1000 anni luce dalla Terra che stanno mettendo in crisi molte certezze scientifiche. I due corpi celesti sono grandi almeno quanto Giove, ma per dirla in modo semplificato, pesano meno dello zucchero filato. Lo zucchero filato, infatti, ha una densità di 0,05 grammi per centimetro cubo, mentre questi pianeti si fermano tra gli 0,03 e gli 0,04, ancora meno dello zucchero filato. In attesa di capire se questa caratteristica sia dovuta a un'atmosfera estremamente rarefatta o a un errore nelle rilevazioni dei telescopi spaziali, gli scienziati hanno già soprannominato questo tipo di pianeti come con un nome che rende molto bene l'idea della loro sofficità, ovvero pianeti super puff.

0: Vieni nel mio cuore, ultimo, e la sfida più dolce della TV, cari amici, è pronta a ripartire. Torna Bake Off Italia Dolci in Forno con la nuova edizione condotta da Brenda Lodigiani. 16 aspiranti pasticceri si sfideranno tra creatività, tecnica e prove spettacolari davanti ai giudici Ernest Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, con il maestro Eugenio Massari nella prova tecnica. L'appuntamento è da venerdì 4 settembre in prima serata su Real Time Canale 31. Radio Italia, solo musica italiana e radio ufficiale di Bake Off Italia Dolci in Forno.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.

0: siamo soli.
1: Siamo soli, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Volevo salutare un po' di amici che ci hanno scritto al 331-995-0095. Ciao, volevo chiedere se potete salutare Luchino, che è il numero uno con il trattore. Ma certo, buon lavoro Luchino, immagino tu stia lavorando, ecco. Poi buongiorno, volevo salutare la mia collega Alessandra, che è di fronte a me. Quindi, vabbè, attraverso il mezzo radiofonico salutiamo la collega Alessandra. Sono di Calusco D'Adda, in provincia di Bergamo. E poi ciao Radio Italia, stiamo viaggiando con la macchina in Sicilia a Palazzolo e vi vogliamo dire che amiamo i vostri raccontini. Vi ascolto e traduco al mio marito nella lingua tedesca. Calorosi saluti da Tamara e Christian. Grazie. Allora Tamara, adesso devi tradurre a Christian anche questo raccontino. Nel cuore della Laguna Nord di Venezia c'è un'isola privata di circa 5.700 metri quadrati che cerca un nuovo proprietario. Si chiama Crevan e si trova a pochi minuti da Burano e Torcello. Al centro dell'isola c'è un antico fortino militare di 215 metri quadrati costruito all'inizio dell'Ottocento durante il periodo napoleonico come parte del sistema di difesa di Venezia. Dopo aver perso la sua funzione militare, il complesso è passato a privati e dal 1996 è stato trasformato in un'abitazione, mantenendo però la struttura storica. Intorno ci sono giardini, prati, alberi, due approdi, un canale interno e persino un eliporto, e l'intera isola è in vendita per 5 milioni e mezzo di euro, quindi meno di un calciatore di Serie A si potrebbe fare, magari qualche imprenditore ci sta pensando. Stella Stellina, Ermal Meta.

0: La mia città, Emma, e voglio voi, Giuditta Recco e Marco Falivelli.
1: Eccoci qui, pronti, prontissimi.
0: Come state?
2: Bene, molto bene, bene, molto bene. Devo dire che a Milano oggi si sta anche abbastanza bene, sì, a livello climatico.
0: Sì, quindi, dai.
2: Quindi ok.
0: Sì, ormai sì, quella calura così pesante ci ha lasciato, diciamolo.
1: Sì, grazie, ecco, al cielo. Grazie.
2: Dite?
0: Sì, sì, dite, dai.
2: Io non mi fido.
1: Temi il ritorno di fiamma?
2: Sì, sì.
0: Il ritorno di fiamma.
1: Lo sai che è settembre il periodo del ritorno,
2: appunto,
1: di fiamma?
2: Appunto.
1: Lo so.
0: Vabbè, vedremo cosa accadrà. Alberto Alfano ci aggiornerà prossimamente.
2: Esatto.
0: Vedremo, vabbè. Va bene, prontissimi?
2: Sì, sì,
0: fino alle 18 con voi qui su Radio Italia, solo musica italiana. Ringrazio Paolo Negri in regia. Io tornerò domani come sempre alle 13, come sempre, insomma, come da queste due settimane, ecco, poi sono gli ultimi giorni, poi si ritorna a fare il mattino. Buona serata ad Antonio Montieri a Radio Italia, solo musica italiana. Mancano 15 secondi alle 16.

0: Peekaboo, quella che non sei, a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon mercoledì, buon 26 d'agosto, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ci siamo?
1: Sì, io ti volevo dire una cosa.
0: Prego, comunque, prego.
1: Nella settimana in cui sono stata in onda da sola, tutta la band di Edo Stanzini è andata in ferie con te.
0: Davvero?
1: Cioè, non nello stesso posto tuo, però non c'erano.
0: E adesso sono tornato. Cioè, io non lo so. Mi hanno seguito, secondo te?
1: Non lo so, hai controllato?
0: Non lo so. Devi
1: guardarti
0: però,
1: le spalle.
0: Allora, proviamo se oggi sono qui, vuol dire che.
1: Vediamo.
0: In vacanza
1: prova.
0: Con me. Ecco.
2: Eccolo!
1: Questo è il pubblico. Benissimo.
0: Il bassista, ciao.
1: Bravo.
3: Ragazzi, questo è Claudio, il nostro bassista.
0: Certo.
1: Bravo Claudio.
0: Grande Claudio.
3: Claudietto lo chiamiamo noi, bravissimo e giovanissimo, veramente forte.
0: Ok.
1: Claudietto,
0: no.
1: Cosa?
0: Così giovane.
1: No, un po' troppo giovane
3: Claudietto.
1: Così.
3: Mamma mia. Giulio, porta panolino.
0: Giulio chi era?
1: Non me lo ricordo più. Mi ricordo quella che suonava il triangolo.
0: Ma giovane talento questo,
1: eh? Che era Silvia, quella del triangolo, non mi ricordo.
0: Un bassista molto bravo, giovane talento.
1: Ma tanto troppo. Giovane.
0: Non lo paga.
1: Come fate?
0: Non lo pagano.
1: No. Non lo pagano. È sfruttamento,
0: sono,
1: posso dirti. In questo caso. Come fa a prendere tutte le corde con la mano? È incredibile.
0: È che mancava un bassista. Allora, Silvia e Giulio hanno detto:
1: certo. Quindi dici
0: qua. Capito?
1: Ma bassista perché doveva essere molto
0: certo.
1: basso no. E quindi hanno detto lo prendiamo proprio neonato.
0: Dopo la pubertà lo cambiano. Capito?
1: Ok, quello. Certo, ora è tutto chiaro. Beh, ci siamo tutti.
0: Pian
1: quindi.
0: Piano stiamo conoscendo la nostra band. Oggi si è aggiunto un altro tassellino.
1: Claudietto. Molto bene. Io direi che siamo proprio pronti per iniziare. Ho la pelle d'oca.
0: Amici, io ve lo giuro, noi di solito beviamo dopo. Mai prima.
1: Non posso
0: garantire per tutti.
1: Quindi. La band sicuramente. La band sicuramente. Claudietto però latte.
0: Cioè, è chiaro.
1: Non beve altro.
3: Giulio, pannolino, non mandolino. Ma niente, fammelo comunque, fa niente.
0: Sta bene.
1: Ma come il mandolino?
4: Disco Italia.
5: Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
4: Se

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Lazza, buio davanti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: In questi giorni in cui magari molti tour sono finiti, molti artisti sono fermi, no? Per il tour, aspettando il prossimo disco, aspettando i nuovi progetti, ci sono degli altri eventi di cui dobbiamo parlare.
0: Eh certo, mamma mia, con tutta questa serietà.
1: Incredibile.
0: Va bene, eh? Mi sento responsabilizzata,
1: sì,
0: guarda.
1: Sì.
0: Davvero.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
6: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.
7: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti?
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta.
6: Conviene al tuo portafogli.
5: E sono certificati bio.
6: Vero scoiattolo?
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
7: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro. In negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane. Chiabì.

0: Sal Da Vinci, poesia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, parliamo di premi, sì? di iniziative che sono anche molto belle, tra l'altro, da segnalare, tipo il premio del perdono 2026, che è stato assegnato all'Associazione Nazionale Italiana Cantanti.
0: E a ritirarlo dalle mani del sindaco dell'Aquila è stato il capitano Sal Da Vinci, perché questo premio viene assegnato a persone o realtà impegnate nella difesa dei più deboli, nel dialogo, nella solidarietà e nella promozione della pace.
1: Ora, l'iniziativa ovviamente vuole premiare tutta la Nazionale Cantanti, che dal 1981, insomma, poi con l'Aquila ha un legame molto particolare, dove lo scorso 13 di luglio, tra l'altro, è tornata la Nazionale a giocare per il terzo anno consecutivo la partita del cuore.
0: Sì, l'Aquila, insomma, poi quest'anno in particolare,
1: certo,
0: è giusto parlarne.
1: Certo.
0: E il premio celebra la scelta dei cantanti di mettere popolarità e musica al servizio della solidarietà, quindi una cosa molto importante è la ritirata appunto Sal Da Vinci,
1: ecco,
0: proprio in questi giorni.
1: Certo, ci sta. Poi alla fine uno parla sempre di tour, parla di cose, però in mezzo a tutti gli eventi, ok, della musica, c'è anche tempo e spazio per questa iniziativa.
0: Giusto, eh? Ed è giusto dare rilievo a queste cose. Elodie, Michele Bravi e Gue Pequeño, Nero Bali.

0: Tommaso Paradiso con i Romantici a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, mi sono imbattuto in questi giorni in questa competizione, perché sai, di solito
1: importantissima,
0: ma è molto importante, di solito chi è appassionato di sport, soprattutto negli ultimi giorni di calciomercato, va lì a controllare ogni due minuti: l'abbiamo venduto.
1: Che vita che fate,
0: è una vita,
1: che vita difficile, sì, guarda,
0: sì, vabbè. Sì, è l'adrenalina. Sì, ti dico, una volta una volta col quotidiano andavi in edicola tutte le mattine, no? Sperando di... Però il punto qual è? Che mi sono imbattuto in questa competizione, in questi mondiali che si sono appena conclusi, tra l'altro.
1: Sono importantissimi, dei campionati internazionali nordamericani,
0: sì?
1: Di Pokémon.
0: Ecco qua.
1: Oh, è bellissimo, importantissimo.
0: Cosa fanno? Cosa fanno?
1: Allora, quelli che competono non si chiamano né giocatori, sono gli allenatori di Pokémon.
0: Certo,
1: perché
0: certo,
1: tu i Pokémon li alleni. Prima li catturi,
0: sì.
1: E poi li alleni. Poi, se vuoi, puoi fare anche l'evoluzione, è una cosa più complicata.
0: Sì, è vero.
1: E quindi si gioca al videogame, mm-hmm, dei Pokémon. Adesso non so dire se è rosso, rubino.
0: Non lo so, però. Pare che noi siamo fortissimi.
1: Fortissimi perché abbiamo il campione che si chiama Francesco Piopero, che tra l'altro ha vinto quest'anno e ha trionfato nella categoria Master dei videogiochi. Però nei campionati internazionali ci sono anche le carte, c'è anche il gioco delle carte collezionabili.
0: Mi immagino che abbia vinto tipo 1.000 miliardi.
1: Ma sai che
0: milioni?
1: Ma guarda che allora, poi per quanto riguarda le carte Pokémon, io voglio parlarne di questa cosa perché c'è veramente un giro milionario dietro le carte Pokémon. Però insomma, anche la parte dei videogame è veramente molto proficua.
0: Dai, come no? Perché non parliamo? Approfondiamo questa cosa delle carte dei Pokémon, perché oggi mi sono svegliato così.
1: Vabbè, però non è che ne posso parlare adesso.
0: No.
1: Tra un po' ne parliamo.
0: C'è tempo. Adesso ci sono Mamute Blanco e questa si chiama Brividi.

0: Mahmood e Blanco con Brividi a Radio Italia, solo musica italiana. Senti Giuditta, ma tu hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi?
1: Dal 4 al 6 settembre corri da IKEA, ti aspettano 3 giornate dedicate all'organizzazione della casa con promozioni e attività per tutta la famiglia.
0: E c'è anche una sorpresa.
1: Porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta che quest'anno festeggia 30 anni.
0: In omaggio avrai anche 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
1: Fai spazio a ciò che ami con IKEA.
0: Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
5: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex.
8: Conosci Meclon Lenex?
7: Meclon Lenex.
8: Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
10: A me piace

0: dottor Scotti.
1: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
5: Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549€. Troni, non ci sono paragoni.

0: Diodato, che vita meravigliosa su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Si parlava poco fa dei campionati mondiali di Pokémon e di tutto il mercato che c'è intorno a questa... a questi personaggi.
0: A questa è un'attività. Allora,
1: sono dei personaggi però i Pokémon, no?
0: Sì, sono dei personaggi. Allora, noi abbiamo parlato dei campionati mondiali che erano soprattutto di videogiochi, c'era anche l'attività collaterale legata alle carte Pokémon, ma la cosa che si è sviluppata nell'ultimo periodo è la criminalità legata alle carte Pokémon.
1: La criminalità, perché ne abbiamo parlato nei mesi, insomma, sono carte che alcune hanno un valore incredibile, proprio economico.
0: Sì, allora dovete considerare intanto che queste carte esistono dalla seconda metà degli anni 90 in Italia, hanno iniziato a circolare parecchio dalla seconda metà degli anni 90 e quindi ci sono delle carte Pokémon che hanno veramente un valore altissimo, quindi che cosa succede?
1: Sì.
0: Intanto diventano bersaglio...
1: Hanno un valore altissimo perché? Perché sono introvabili.
0: Perché sono uscite magari un sacco di tempo fa, oppure sono uscite in tiratura limitatissima, quindi hanno un valore altissimo. Negli scorsi mesi sono diventate bersaglio di rapinatori,
1: sì,
0: che le hanno rubate dai negozi, ma persino dalle abitazioni. Okay. L'ultimo episodio è successo a Milano, però è successo anche in Francia e in Spagna, e addirittura una delle carte che sono state rubate nell'ultimo periodo valeva 200.000 euro da sola.
1: Da sola?
0: Sì, solo una carta. Capito. E poi c'è tutto il discorso che ricorda un po' le criptovalute, cioè le usano per riciclare il denaro.
1: Certo.
0: Capito? L'acquisto.
1: Ci sono più i criminali di una volta che facevano le cose facili, capito?
0: Adesso le carte Pokémon.
1: Soldi, gioielli, fine. Adesso le carte Pokémon poi le devo mettere nel mercato. Cioè è diventata un'attività difficile.
0: Sì, hanno fermato anche uno alla dogana che stava arrivando da Tokyo perché aveva 30.000 euro di carte Pokémon in una valigia. Sai, io 30.000 euro capace che sono 4 carte Pokémon.
1: Sì, può essere. Vabbè,
0: ma adesso dove sono quelle 4 carte Pokémon?
1: Non lo so, io so che adesso c'è Gaia e che questa si chiama Bossa Nova.

0: Antonello Venditti, in questo mondo di ladri su Radio Italia solo musica italiana.
1: Vedi che tutto torna, perché prima abbiamo parlato dei furti delle carte di Pokémon.
0: Certo, è un cerchio che in qualche modo abbiamo chiuso.
1: Ma adesso no? Possiamo parlare di cose serie?
0: Serie?
1: Serie.
0: Ma quando mai l'abbiamo fatto?
1: In effetti.
0: Dai,
1: no, hai ragione tu. No, mi arrendo.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Caro carburanti, oggi la proroga dello sconto in Consiglio dei Ministri, poi misure mirate per i redditi più bassi italiani, contrario alla tassa sugli extra profitti, sa di Unione Sovietica, dice. Guerra in Ucraina, il capo della CIA a Mosca, il Cremlino nega un incontro con Putin, sul campo non si fermano gli attacchi incrociati, colpita la maxi raffineria russa Lukoil. Ex Silva, nella gara internazionale per la riqualificazione del polo industriale tarantino si aggiunge un quarto grande operatore della Repubblica Ceca, annuncia il ministro Urso. Cremona, la strategia difensiva di Jacques Moretti potrebbe puntare sulla salute mentale, non dimenticateci, dice Leonardo Bove, uno dei ragazzi feriti nel rogo. Il bagnino morto durante un salvataggio in provincia di Savona, sulle spiagge un minuto di silenzio per ricordarlo, la Federazione Italiana Nuoto propone una medaglia al valor civile. Violenta alluvione nel nord del Nepal, travolti alcuni villaggi e una diga, si temono numerose vittime ma al momento non c'è un bilancio ufficiale, evacuati due cittadini italiani. Addio a Dolly Parton, icona del country americano, aveva 80 anni, da un anno lottava contro il cancro negli Stati Uniti, Trump dispone bandiera a mezz'asta per una settimana. Europei femminili di volley, quarta vittoria consecutiva per le azzurre di Velasco alle 16 in diretta su Sky.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Basilicata, sulla statale 658 a Melfi Potenza, presenza di alberi sulla carreggiata presso l'incrocio Scalera e stazione di Forenza, direzione Potenza. In Emilia-Romagna, sulla statale 10 Padana Inferiore, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Rottofreno e prima dell'incrocio Le Mose. In Lombardia, sulla statale 33 del Sempione, corsia chiusa per incidente sull'incrocio di Sesto Calende. In Liguria, sulla statale 45 di Val di Trebbia, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Isola di Rovegno e prima dell'incrocio di Ottone. Sempre in Liguria, sulla statale 45, Val di Trebbia, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Loco e prima di Isola di Rovegno. Nel Friuli Venezia Giulia, sulla statale 202 Triestina, vi segnalo incidente presso l'incrocio di via Fregessi, strada statale 15, via Flavia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda, in caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Le vibrazioni dov'è? Su Radio Italia solo musica italiana.
1: Questa è la domanda. Dov'è? Dove sono? Dove sono? Perché insomma più di 5 secoli fa insomma abbiamo studiato tutti i viaggi di Cristoforo Colombo.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: Dove sono le tracce di questa cosa?
0: Anche perché pare che alcune delle navi delle sue spedizioni possano essere ancora sotto i fondali dei Caraibi.
1: Ancora?
0: Sapete che la zona della Terra che è maggiormente inesplorata, di cui sappiamo meno in assoluto, sono proprio i fondali marini, no?
1: Certo, assolutamente, stiamo parlando in modo preciso di una zona della Repubblica Dominicana, con il sostegno della Spagna, tra l'altro l'UNESCO e appunto la Repubblica Dominicana sta cercando di analizzare quella zona per cercare di recuperare delle cose che si sospetta possano essere lì.
0: Le navi di Colombo, è incredibile. Allora, qual è il punto? Che sono state individuate oltre 40 anomalie sottomarine.
1: Sono degli squali giganteschi.
0: No. Tu con questa cosa degli squali comunque devi farci pace in qualche modo. Non è detto che siano le navi di Colombo, potrebbero essere anche altri resti, certo, archeologici, però sicuramente lì sotto qualcosa c'è.
1: Qualcosa c'è, sono 500 anni di storia e quindi chissà cos'è. Ecco, qualcosa tireranno fuori, adesso vediamo cos'è. Poi non è detto, anche fossero navi, non è detto che poi siano quelle.
0: Ma la domanda è...
1: Sì.
0: Allora, la Spagna con l'UNESCO nella Repubblica Dominicana,
1: sì,
0: però Colombo era italiano, cioè se sono le navi di Colombo, di chi sono?
1: Della Spagna.
0: Della Spagna.
1: Le navi sono spagnole.
0: Le navi sono spagnole.
1: Le navi sono
0: però
1: spagnole.
0: Colombo era italiano.
1: Sì. Cioè, in Catalogna non sono d'accordo su questa cosa, eh.
0: Secondo me si potrebbe aprire un discorso un po' come la Monna Lisa, però.
1: Sì,
0: però,
1: vabbè, prima fagliele trovare, dai, fagliele trovare, poi capiamo il da farsi.
0: Diamo il tempo.
1: Dai.
0: Olly e Giuli, questa domenica.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: Il tuo cuore è l'area C.

0: Fabri Fibra con Gentile, Milano Baby a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, noi abbiamo iniziato queste due ore insieme parlando con Antonio Montieri del fatto che qui a Milano, Milano, sì, Baby, le temperature sono molto più accettabili. C'è arrivato un messaggio da Iglesias dove ci sono 40 gradi, l'Italia è un po' spaccata in due da questo punto di vista. Però per chi ha ancora caldo, soprattutto nel centro-sud, c'è un rimedio.
0: Ce lo dice, no, non, no. Ce lo, no. No, no, no, non hai subito la faccia di uno che lo dice.
1: No,
0: adesso.
1: No, okay. Dopo, vabbè, dopo, vabbè. Dopo, dopo.
2: Fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
9: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
10: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
9: Fino all'11 ottobre raccogli bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
10: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
11: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
12: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
11: Scusa, sto facendo colazione.
13: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile,

0: Meno, vivi meglio.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Rama Mediterranea su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, parliamo di temperatura, come abbiamo detto poco fa, perché noi siamo un paese che comunque accoglie il caldo, no? Siamo circondati dal mare quindi... E quindi è anche giusto che sia così, ma ci sono paesi in cui il caldo colpisce molto più forte.
0: Eh sì, certo, soprattutto in Oriente, in Cina e in Giappone soprattutto, ma proprio dalla Cina sta arrivando un metodo per contrastare il caldo torrido.
1: Sì, metodo, cioè insomma,
0: voglio dicono dire. Che funziona.
1: Vabbè, allora, il rimedio consiste nel consumare le hot pot. Siete stati a hot pot? Se qualcuno
0: sono fondamentalmente sono delle zuppe che vengono servite al centro del tavolo con sotto costantemente il fuoco che le fa ribollire. Sono di solito zuppe molto piccanti.
1: Sì. Okay. E il metodo consiste nel consumare queste pietanze
0: col caldo
1: immersi in una piscina
0: di acqua gelida.
1: Certo.
0: Cioè tu mangi la zuppa bollente piccante.
1: Quanti anni ci hanno messo per elaborare questo metodo rivoluzionario?
0: Non lo so, non lo so. Allora, il punto qual è? Che sostengono i cinesi che il segreto contro il caldo è legato alla traspirazione corporea, perché tu sei immerso in un liquido gelido.
1: Come?
0: Assumi un liquido bollente e quindi questo shock
1: e quindi esplodi.
0: È un po' forte.
1: Ho capito, però a me hanno insegnato che lo shock termico non è una cosa proprio.
0: Ah, beh, dicono che in qualche modo così la traspirazione corporea si attiva e quindi tu non senti più caldo. Certo. Secondo me non senti più caldo perché non sei più in grado di sentire niente.
1: Perché non senti più gli organi interni, certo, è per questo.
0: Ma poi no. Ma quella cosa che prima di fare il bagno.
1: Vabbè, ma così ho risolto il problema.
0: Dopo aver mangiato.
1: Mangi direttamente dentro.
0: Dentro
1: quindi,
0: l'acqua.
1: Quindi non
0: una cosa
1: più.
0: Bollente. Non lo so, non lo so, avvocato.
1: Non lo so, non mi avete convinto. Via dall'altra parte, voglio dire, qui sì.
0: Cosa? Cosa?
1: No, io per
0: adesso
1: carità,
0: senti
1: per
0: gli inglesi, i francesi. No, non aggiungo.
1: A noi insegnano cosa mangiare e cosa no. Dai, oh.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sognavo per noi una vita come tale.

0: Cose stupide.
1: Cose stupide, Alessandra Amoroso, nel nostro pomeriggio insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, buone notizie per Alessandra Amoroso che diventerà cittadina onoraria di Lecce.
2: Sì, lo ha annunciato il sindaco spiegando che il riconoscimento nasce non solo dal suo successo artistico, ma anche proprio dal valore umano dell'artista.
1: È un legame che, appunto, secondo il comune, il suo massimo esponente che è il sindaco, si riflette nel rapporto con la comunità salentina, sì, in totale, sì, proprio.
2: Tra l'altro vi abbiamo detto che succederà oggi questa cosa, sì, perché la cerimonia si terrà questa sera alle 21:30 sul palco di Piazza Sant'Oronzo in occasione proprio della festa patronale di Lecce.
1: Perfetto. Detto tutto, c'è Samurai J adesso, questo si chiama Flamenco Paranoia.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io lo so che tu non aspetti altro, Giuditta. Io lo so, me lo stai dicendo da mesi, ma non sei l'unica che aspetta l'uscita di un videogioco.
0: Ah, ho già capito. Ma perché ci sono novità? L'anticipano?
1: Esce sempre lo stesso giorno. Dovrai aspettare comunque. Però non sei l'unica, questo ti fa sentire meno sola?
0: Sì, ma comunque l'attesa è insopportabile.
1: Ma
0: adesso
1: ti racconterò meglio questa storia, così magari l'attesa è meno insopportabile.
0: Direi anche qual è il videogioco, allora, tra poco.
1: No, sì, non subito, esatto. Okay, tra poco. Okay. Si è capito.

0: super protein. Che sarà mai?
1: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
0: Ideali per chi fa sport.
1: Ideali per tutti, sono super buoni.
2: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time, canale 31.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
9: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta.
10: Conviene al tuo portafogli.
9: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
11: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
12: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
13: Disney presenta...
14: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
15: Maui, Maui, sei mitico.
13: Oceania.
16: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
13: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
14: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
13: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: tu.
1: Fulminacci, stupida sfortuna su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sì,
1: dai.
2: Prima si parlava di videogiochi, un videogioco che attende tutto il mondo da quanti anni?
1: Dieci almeno.
2: Stiamo parlando di GTA 6.
1: Sì. Sì.
2: Il nuovo capitolo di questa serie di videogiochi incredibili.
1: Sì, incredibili. Tra l'altro è uscito il trailer. Ho la pelle d'oca, guarda, a parlare del trailer.
2: Il trailer o il 6? Cosa deve uscire?
1: È uscito il trailer del 6.
2: Ah.
1: E adesso sta per uscire il 6. 19 novembre, questa è la data prevista. Avevamo già parlato del fatto che un'azienda negli Stati Uniti aveva chiuso, cioè ha proprio chiuso l'azienda per una settimana, dal 19 novembre.
2: Prendetevi le ferie, perché tanto
1: le prendete
2: lì.
1: Comunque,
2: okay.
1: Le ferie. Vabbè. Adesso è successa un'altra cosa.
2: Sì.
1: 20 soldati dell'esercito americano,
2: sì,
1: prolungheranno il loro periodo di servizio in cambio di 4 giorni di ferie in più dal 19 al 22 di novembre.
2: Sono 4 giorni, non giochi niente in 4 giorni, capito?
1: Beh,
2: per quanto è grosso sto videogioco, in 4 giorni cosa fai?
1: 4 giorni non dormi e stai 4 giorni,
2: certo,
1: a fare quello, che
2: però
1: è quello,
2: sai,
1: che farò anche io.
2: Però non sei un soldato americano, capito? Non è che sei un marine, che se non dormi 4 giorni è un problema,
1: sì,
2: capito?
1: No. Infatti poi arriva lui immediatamente, excuse me. No, però devo dire che l'esercito americano ha dato l'ok perché vuole motivare. Allora, vuole incentivare l'arruolamento, quindi questa cosa è un po' progressista,
2: certo,
1: no? Da un certo punto di vista, perché per il videogame. E visto che erano comunque stati inondati da una pioggia di richieste di ferie per quei giorni, li hanno detto: vabbè, tanto vale, fate così, prolungate il servizio di 4 giorni.
2: Dai ragazzi, quei 4 giorni non si combatte, eh? Dai,
1: vabbè, non è che funziona proprio così, però
2: adesso avvisiamo tutti gli altri capi di stato. 4 giorni, infatti ieri sono andato in giro a parlare con gente.
1: Quindi, sì,
2: ragazzi, se 4 giorni,
1: allora io non credo che sia per GTA 6, mi sbilancio in questo, ti direi che non credo sia per quello.
2: Secondo me,
1: secondo te cosa?
2: Mo chiediamo
1: zucchero, puro amore.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Annalisa, canzone estiva. Allora, noi ci diciamo ogni giorno. Ah, beh, ci salutiamo come se non ci
1: fosse. Che sorpresa. Sì,
0: Oggi abbiamo fatto la sorpresa, Giuditta. Guarda chi c'è.
1: Che sorpresa, Laura Giane.
2: Ciao, sorpresa Ciao, annunciata Laura. Per certi versi, però è sempre un piacere venire, sconfinare in settimana e venire a trovarvi. Ciao.
1: Che bello vederti. Tra l'altro, in formesi, hai visto? Cioè, l'estate le dona.
2: Grazie.
1: L'estate addosso.
0: Hai l'estate addosso?
1: L'abbiamo sentita tutta addosso quest'estate.
2: Io sono felicissima che stiamo per entrare per entrare nell'autunno. Non vedo l'ora, mamma.
1: Lo so.
0: Ma per una questione di colori o per una questione di temperature?
2: No, di temperature, non si può vivere così, dai.
1: Io. Bene, vabbè, non lo dirò.
0: Dillo.
1: Non mi sono lamentata per tutta l'estate.
0: Ma
1: perché
0: dici,
1: ho rotto le scatole talmente tutto l'inverno. Non fare gesti, Edoardo Sanzini, vengo lì.
0: Tutti hanno 12 mesi all'anno della temperatura. Sei in quella fase dell'età.
1: Che cosa?
0: Sì, dai,
1: ma
0: Laura, diglielo.
1: Ma come, Laura, diglielo? Ma non cercare una sponda, ma come ti permetti?
2: Io non metto il dito su questi argomenti.
0: Edoardo, risponde, sì o no? Sì o no, per favore. Dai.
1: Adesso mi alzerò. Adesso mi alzerò facendo... Oissa!
0: Brava, quel rumore non era la sedia, era il ginocchio. Va bene.
1: Noi ritorniamo domani, schiena permettendo, ginocchio permettendo, tutto.
0: Le prossime 3 ore con Laura, appunto. E buona serata a tutti, sono le 18.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Violenta alluvione tra Nepal e Tibet, travolti villaggi e una diga. Al momento si contano oltre 90 morti, tra i dispersi oltre 340 stranieri. Due italiani coinvolti stanno bene. Caro carburanti, oggi la proroga dello sconto in Consiglio dei Ministri, poi misure mirate per i redditi più bassi. Tajani, contrario alla tassa sugli extra profitti, sa di Unione Sovietica, dice. In Consiglio dei Ministri anche un decreto per l'ex Ilva, il gruppo ceco indicato come quarto interessato, precisa al momento nessuna offerta per il polo industriale tarantino. E poi Trump sospende le richieste di visto per immigrati in tutto il mondo, stop anche alle pratiche in corso in ambasciate e consolati. Cramontana, la strategia difensiva di Giamoretti potrebbe puntare sulla salute mentale. Non dimenticate, ci dice Leonardo Bove, uno dei ragazzi feriti nel rogo. Dipendenza dai social media nei ragazzi. Meta patteggia, ha raggiunto l'accordo, pagherà 16,7 miliardi di dollari agli stati americani che hanno contestato l'accusa alla società. A 6 anni dalla rottura con la famiglia reale, Harry e Meghan tornano nel Regno Unito, non avranno incarichi ufficiali. E poi europei femminili di volley, dopo la quarta vittoria consecutiva, le azzurre di Velasco in campo contro la Francia per il primato nel girone, la partita live su Sky.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sembra strano anche a me.

Una canzone d'amore buttata via, il grande Vasco Rossi per iniziare al meglio la serata insieme. La sorpresa, spero gradita, è stata già svelata poco fa scambiandoci il microfono con Giuditta Recco e con Marco Falivelli. Questa sera ci sono io ad accompagnarvi a Radio Italia, solo musica italiana. Sono Laura Giane. Fatemi mandare subito, immediatamente, un saluto a Daniela Cappelletti che tornerà domani, e alla sua pulciosetta Oliviona, che è una miciona bellissima. Fatemi mandare anche un augurio di pronta guarigione. Tra l'altro, oggi è la giornata perfetta proprio per citare i nostri amici a quattro zampe. Sì, lo so che un gatto non è un cane, infatti oggi, come vi ha raccontato proprio questa mattina Paoletta, oggi si celebra la giornata mondiale del cane. È vero che non sono la stessa cosa, però se parliamo di quanto amore sconfinato si possa avere per gli amici a quattro zampe, allora mi sembra anche perfetto rivolgere questo tipo di pensiero. Il mio pensiero va anche a chi in questa serata di mercoledì alle 18:10 minuti sta tornando a casa, perché lo so che qualcuno di voi, anzi tanti penso, sono rientrati alla normalità, diciamo normalità nel senso di routine, dalle ferie, magari proprio da questo lunedì, quindi vi state ancora un pochino ambientando. Se avete il dubbio su che cosa fare questa sera, c'è un'unica risposta che possiamo dare alla canzone di Noemi, ed è quella di rimanere all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana. Stare con

La canzone che l'ha fatto conoscere al grande pubblico, Sanremo del 2022, Ercomi sale sul palco dell'Ariston e fa una esibizione che è decisamente insuperabile, non solo come il titolo della, proprio della canzone che abbiamo appena ascoltato a Radio Italia, Solo Musica Italiana, ma perché in quell'occasione specifica, quindi nel 2022 festival, ricordiamo, diretto e condotto da Amadeus, c'era una gara parallela oltre a quella canora, che era quella del Fanta Sanremo. Quindi in quell'occasione Ercomi e Amadeus si sono messi a fare le flessioni sul palco, ve lo ricordate? Era stato comunque un momento molto divertente.

0: c'è, dottor Scotti?
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

Attenti al lupo, capolavoro firmato Lucio Dalla del 1990. Bisogna stare molto attenti, soprattutto quando si hanno delle cose preziose, perché un attimo è un attimo perderle. Ieri Daniela Cappelletti ci ha raccontato qui a Radio Italia Solo Musica Italiana del signor Tiziano, che è soprannominato il signore degli anelli, non perché è un grandissimo fan del romanzo oppure dei film, ma perché lui ha una passione. Con il suo metal detector aiuta le persone che perdono soprattutto le fedi nuziali, è uno dei classici oggetti che si può perdere in spiaggia, precisamente nel golfo di Gaeta. E grazie a questa storia un nostro ascoltatore attentissimo, che si chiama Marco, ci ha segnalato, grazie a un messaggio al 331 995 0095, un'associazione che fa un'attività molto utile. Questa associazione si chiama SOS Metal Detector.

Operator Nazionale ODV ed è un servizio attivo in tutta Italia che aiuta gratuitamente chi perde degli oggetti metallici a ritrovarli, e non solo in spiaggia, si parla anche per esempio chi li perde a casa, in qualsiasi altro luogo. Grazie ai numerosi partecipanti, questa associazione collabora anche con le forze dell'ordine e organizza poi eventi a tema in tutta Italia. Opera anche nell'ambito delle bonifiche ambientali, per cui se qualcuno avesse perso qualcosa che ha un grande valore economico, ma non solo, anche affettivo, potete trovare tutte le informazioni su questa associazione che si trovano sul sito. Il sito si chiama sosmetaldetector.com. Allora, in questo caso aiutano con tutto quello che è oggetti metallici. Non vale, ve lo dico già, per tutti i calzini, per esempio, che si autoeliminano nella lavatrice. Ecco, in quel caso non funziona perché sono andati persi. Nel caso invece di chi cerca dei corpi celesti, in questo caso non serve il telescopio, perché basta chiudere gli occhi e ascoltare la grandissima voce di Giorgia.

Mai in Bella Madonnina, che fa riferimento alla statua che domina la città, la sua città, la città di Tananai, che è Milano ed è posizionata proprio sul punto più alto del Duomo. E questa canzone mi aiuta in qualche modo a contestualizzare un po' l'argomento di cui abbiamo parlato poco fa, quindi di quando si perde qualcosa, modi per ritrovarli. Vi ho parlato di questa associazione che aiuta le persone a trovare degli oggetti metallici persi, ma è arrivato un messaggio che mi ha aperto un grande cassettino della memoria anche emotiva, e ringrazio per questo Adele dalla provincia di Bergamo. Adele scrive: ciao Radio Italia, io quando perdo qualcosa recito i sequeri e poco dopo ritrovo tutto quello che ho perso. Dunque, magari qualcuno non sa di che cosa sto parlando. Allora, i sequeri sono una forma di preghiera, diciamo così, popolare cristiana, che la tradizione consiglia per recuperare le cose perdute. Io ho dei grandissimi ricordi di questo, della mia nonna, della mia mamma, che iniziavano a recitare questa preghiera che è lunghissima, una litania, se non erro, andando a memoria, ha a che fare con Sant'Antonio di Padova. Magicamente, dopo aver recitato tutta questa preghiera, si ritrovava qualsiasi cosa, perché è anche vero che quando soprattutto perdi qualcosa che ha un grande valore non solo economico ma affettivo, in qualche modo cerchi di trovare ispirazione e aiuto un po' da tutto, anche da molto in alto. C'è Malika Yan, Come foglie.

0: dolcezza di Malika Yan in Come Foglie, tutta la preparazione degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana quando si tratta di trovare modi per ritrovare delle cose che abbiamo perduto in casa o in qualsiasi altro posto. Poco fa vi ho citato i sequeri grazie a un'amica Adele dalla provincia di Bergamo, questa preghiera tradizionale che si recita proprio per trovare le cose perdute. E mi segnalano anche da un po' più a sud, da Palermo precisamente, Giusy e un'altra amica che non si firma, Sant'Onofrio Peloso, così si chiama, da invocare appunto subito dopo per trovare qualcosa che si è perso. Invece c'è anche questo metodo molto curioso che mi suggerisce Davide da Alessandria, che ringrazio, un metodo che lui ha raccolto, ha ereditato dalla mamma, che gli ha sempre suggerito quando perdeva qualcosa di legare uno spago alla sedia, e lui dice che poi trova tutto. Beh, potremmo segnarcela come soluzione. Grazie Davide.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
3: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
2: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
3: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
4: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.
5: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
6: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
7: Ci vuole Fiorentini.
8: Perché? Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
14: E super appetitose, Antonella!
15: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattini

0: fettine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio, è maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.

Un duetto che ci fa davvero sognare a Radio Italia, solo musica italiana, quello tra Gianna Nannini e Marrakesh, America Inc. È proprio da lì che arrivano. La notizia si era diffusa nei giorni scorsi, erano attesi in realtà per fine agosto, quindi tra qualche giorno, ma stando a diverse fonti inglesi, sorpresa sorpresa, è ufficiale. 6 anni dopo lo strappo con la loro famiglia, e non sto parlando di una famiglia comune ma della famiglia reale inglese, pare che i coniugi Harry e Meghan abbiano messo insieme baracca e burattini e siano tornati nel Regno Unito. Questo strappo si spera che in qualche modo si possa ricucire, e arrivano già le prime domande, i primi dubbi su questo ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito. La prima domanda è: dove andranno a vivere? Ovviamente pare che la dimora scelta sia un posto, un paesino fuori Londra, con una casa privata, ovviamente in campagna, dove loro potranno godere di una certa privacy insieme ai due figli. E c'è anche diciamo, questa è una situazione che crea parecchia curiosità, perché non si sa se magari ci sarà un incontro a breve con il padre, con

essere Carlo con il fratello, eccetera eccetera. E c'è anche un'altra questione, in attesa di notizie ufficiali resta il dubbio su chi pagherà la scorta per Harry e Meghan e su chi si occuperà della sicurezza di Dookie. Io lo so, voi non ridete perché ognuno ha i propri problemi, ok? Visto che ci siamo occupati degli affari interni della famiglia reale, rimaniamo un po' nel tema. Radio Italia, solo musica italiana con la regina del celebrità 883.

ama così tanto la città di Los Angeles da averle dedicato il suo ultimo singolo che si chiama La città degli angeli. Sara, lo so che sei all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana, ma non lasciarmi così a crogiolare nella mia curiosità, scrive Sara. Ciao Radio Italia, io e il mio compagno vi stiamo ascoltando dall'Islanda, aggiunge anche che è una terra magica, immagino. Però voglio sapere, ma siete in vacanza o vivete lì? Dammi più informazioni, non ci lasciare così. Intanto auguro una buona serata a chi ha finito di lavorare, chi sta tornando a casa. Siete all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana, e sono le 19:01.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne situazione quasi del tutto stazionaria, con bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro. Sereno sul resto del paese, specie al sud. Isolati rovesci sulle Alpi, specie su quelle occidentali. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: 6 marzo 2004, sul gradino più alto del podio di Sanremo sale Marco Masini con L'Uomo Volante, che abbiamo appena ritrovato a Radio Italia, Solo Musica Italiana, una vittoria che per lui è stata molto importante, non solo per la sua carriera ma in generale per la sua vita, perché ha segnato il grande ritorno proprio di Marco Masini, la sua rinascita artistica dopo un periodo che per lui era stato difficile. Giusto per citare una frase molto bella del ritornello dell'Uomo Volante, un cielo d'agosto che in questo caso penso che faccia da cornice a un viaggio stupendo. Prima chiedevo informazioni, prima chiedevo dettagli a una nostra ascoltatrice Sara, che mi aveva scritto che è in Islanda in questo periodo e conferma che è per le vacanze, 12 giorni on the road, quindi in strada, penso con lo zaino in spalla, con le jeep. Che cosa si fa in Islanda? Si va a pattinare sui ghiacciai? Sì, no, si va con le slitte? I vulcani, mi suggerisce Ambro, grazie dalla regia, in quella splendida isola. Ma scrive sempre Sara da Islanda, non rinunciamo alla compagnia della radio. Grazie mille, grazie per essere all'ascolto di Radio Italia, Solo Musica Italiana. Lo sapete che noi vi raggiungiamo ovunque, anche grazie alla nostra applicazione gratuita e anche grazie al nostro sito radioitalia.it.
1: Disco Italia. Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Senti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Cuoricini, cuoricini dei Coma Cose a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Disney presenta:
10: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
9: Oceania.
11: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
9: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
10: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
9: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
12: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.

Relax con Hippie Yayo a Radio Italia, solo musica italiana, però anche no, è il sottotitolo, è proprio così che potremmo rispondere a un'affermazione tanto azzardata, è però anche no. La BBC, che è la televisione più importante americana, si è permessa di dire che il gelato italiano è così rinomato nel mondo per un motivo. Noi penseremo subito, beh certo, con la grande qualità dei prodotti che abbiamo. Eh no, pare che il merito del gelato nel mondo sia proprio degli americani. Non si parla in questo caso del gusto, ma hanno sottolineato che se non ci fosse stata quella volta la tecnologia fatta in America, oggi gli italiani non avrebbero potuto avere il gelato a disposizione sempre e ovunque. Quindi stiamo parlando di una questione di conservazione e di distanza. Allora, una spiegazione a questa affermazione della BBC che arriva da molto lontano, siamo nel dopoguerra, a Empoli precisamente, quando i fratelli Bagnoli recuperarono in una discarica alcuni macchinari per gelati commerciali che erano stati abbandonati dai soldati americani, che poi nel frattempo per fortuna avevano lasciato il nostro paese. C'è da dire che se ancora da quegli anni ce la menano col fatto che è perché se noi non ci fossimo stati voi adesso non avreste gelato. Allora, finché forse si parla di gelato ancora, quando inizieranno a criticarci la pasta, la pizza, allora forse li potremo anche un pochino arrabbiarci. Poi c'è anche un altro argomento su cui non possiamo avere discussioni, che è la musica, e certi capolavori li possiamo ascoltare solo qui a Radio Italia, solo musica italiana. Per esempio questo di Lucio Battisti dal 1969, Mi ritorni in mente.

0: Senza farti scattare una foto.
1: Amore è Elisa, che è una veterana della musica italiana. Ricordiamo, nella sua carriera ha partecipato ben due volte al Festival di Sanremo, con grandi soddisfazioni. Ricordiamo 2001, vincita, trionfo con Luce, Tramonti a Nord-Est, e poi ha partecipato nuovamente nel 2022 e si è classificata al secondo posto con la canzone O Forse Sei Tu. A proposito di Sanremo, c'è una sua collega, un'artista giovane che ha le idee chiarissime. Anna ha dichiarato in un'intervista che lei non vuole partecipare, o meglio, al momento non è interessata a partecipare al Festival di Sanremo. Lei ha spiegato che la gara tradizionale, così come la chiama, non fa per lei, non si sente a suo agio all'idea di partecipare comunque a quella che è una competizione che riguarda sia il canto sia una performance televisiva. Per Anna, che preferisce guardare il Festival di Sanremo da casa, non si immagina, diciamo, nei panni della cantante in gara, anche perché le sue priorità al momento rimangono il cucinare musica, così come dicono i giovani, quindi fare le canzoni, curare anche la sua immagine, poi i suoi concerti dal vivo. Credo anche che in questo periodo non potrebbe nemmeno avere il tempo di prepararsi per Sanremo, visto che dal 28 di novembre poi partirà il nuovo tour che la porterà in giro per tutti i palazzetti d'Italia. Visto che ho stuzzicato un pochino tutte le baddies e i bad boys all'ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana, è arrivato il momento di godercela. Anna con Tonight.

0: Anna con Tonight in questa serata che stiamo trascorrendo insieme a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro in store, app e su decathlon.it. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland.

0: Summerland Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
6: A me piace.

Tornato Luciano Ligabue con il nuovo singolo che si chiama Qualcosa per te, che abbiamo appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana, l'entusiasmo è perché tutti noi fan di Luciano Ligabue lo stavamo aspettando da 3 anni, ovvero dall'ultimo disco di inediti pubblicato che è dedicato a noi, siamo felicissimi. C'è un altro gruppo di fan che sta aspettando il loro idolo, Biagio Antonacci. L'ultima parte del Unplugged Tour 2026 partirà il 4 di settembre e per 10 date Biagio Antonacci sarà in un posto bellissimo che è l'anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera in provincia di Brescia. Questa, come dicevo, è l'ultima parte del suo tour. Ha scelto queste residenze artistiche in posti stupendi, in posti d'arte, luoghi storici che si allineano perfettamente anche con quella che è la scelta musicale di Biagio, ovvero dei concerti in versione acustica con la band e con gli archi. Se non cambierà la scaletta rispetto ai concerti precedenti, questa dovrebbe, utilizzo il condizionale che d'obbligo in questi casi, dovrebbe farla. Sto parlando di Non vivo più senza te.

questo il sogno di noi che abitiamo a Milano, di portarci la costiera amalfitana, ma purtroppo non si può fare, quindi dobbiamo consolarci con il pensiero che con questa canzone dedicata proprio alla costiera amalfitana, realizzata e cantata da Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo. Tra l'altro Arisa ha dedicato anche un pensiero molto bello a un altro posto bellissimo della nostra Italia. Lo sappiamo, la nostra Italia è bella tutta. Arisa si è riferita a Roccella Ionica, precisamente in provincia di Reggio Calabria, dove si è esibita e dove poi ha passato qualche ora del suo tempo. Ha scritto a Risa: Calabria bella, concerto che è stato di cuore, grazie assai, non vedo l'ora di tornare e mi avete stretta in un abbraccio che non dimenticherò. Ha dedicato queste parole non solo alla Calabria ma anche a un'altra regione stupenda, che è quella della Puglia, dove a Risa tra l'altro ha festeggiato il suo compleanno, i suoi 44 anni. Ha raccontato di, per esempio, di aver chiesto indicazioni in Puglia, e quando tu chiedi indicazioni, quando tu chiedi ma qualsiasi cosa in generale, che cosa succede? Che poi ti aprono la porta. Quindi Arisa è stata invitata da alcune persone a casa, che le hanno dato da mangiare, perché così funziona la condivisione. Quindi ha passato insomma delle ore insieme ai suoi fan mangiando una parmigiana e delle polpette. Arisa ha chiuso il discorso parlando proprio di una generosità sacra, così come dice Serena Brancale, e ha definito tutti i pugliesi con questo aggettivo: sacri.

L'estate è il momento perfetto per fare quello che suggerisce Elodie, il bagno a mezzanotte, ma io sono anche sicurissima che qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice di Radio Italia Solo Musica Italiana in questo momento sia ancora in spiaggia, perché si fa così d'estate, bisogna godersi la luce fino all'ultimo, anche perché io che vi sto tenendo compagnia dallo studio di Radio Italia Cologno Monzese in provincia di Milano, dalla finestra vedo che le giornate un pochino si stanno accorciando, sono le 20 e un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Caro carburanti, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Il costo della misura è di quasi 130 milioni di euro. Tajani esclude il ricorso alla tassa sugli extra profitti. Drammatica alluvione tra Nepal e Tibet, interi villaggi travolti dal fango. Si temono centinaia di vittime dispersi, in salvo anche due italiani che erano nella zona. Minori dipendenti dai social, Meta patteggio e paga 16,7 miliardi di dollari l'intesa raggiunta durante il processo per la causa intentata dagli stati americani. Donald Trump sospende in tutto il mondo le domande per i visti di immigrazione negli Stati Uniti, congelate anche le pratiche in corso in ambasciate e consolati. Gran Montana, i legali di Jacques Moretti, dopo l'arresto per violenza sulla moglie, chiedono la perizia psichiatrica. Leonardo Bove, uno dei ragazzi feriti nel rogo, dice: non dimenticateci. Primo caso di suicidio assistito in Lombardia, gestito dalla sanità regionale. Il sesto in Italia ad usufruire dell'eutanasia, un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla. Il mistero dei pavoni scomparsi dal bosco di Punta Marina nel Ravennate. Gli esemplari potrebbero essersi spostati in un'altra zona a causa del gran caldo degli ultimi giorni. Lo spettacolo della Champions League su Sky. Stasera si completa il quadro delle 36 squadre qualificate. Domani alle 17.45 la diretta del sorteggio dei gironi.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Calabria sulla statale 106 Ionica traffico rallentato sull'incrocio Bucchi, direzione incrocio Taranto. In Campania sulla A2 autostrada del Mediterraneo rallentamenti per materiali dispersi sullo svincolo di Campania direzione Fisciano A30. Sicilia sulla 29 Palermo Mazara del Vallo veicolo in avaria sullo svincolo Zucco direzione Palermo. Sulla statale 26 della Val d'Aosta ci sarà riduzione carreggiata con lavori dalla mezzanotte di domani alla mezzanotte del 30 novembre 26 presso l'incrocio San Pierre direzione Rusciano. Sulla statale 65 della Futa in Emilia-Romagna corsia chiusa dopo l'incrocio di Monghidoro e prima dell'incrocio di Loiano direzione Bologna strada statale 9 Emilia. In Campania, sulla 2 diramazione di Napoli, coda per presenza alberi sulla carreggiata tra lo svincolo di Salerno Centro e lo svincolo Salerno Fratte, direzione svincolo Salerno Fratte. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta i limiti di velocità e la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Toccherò Wonderful World con il tocco inconfondibile e preziosissimo alla chitarra di Eric Clapton. Quando ci sono questi titoli in inglese, Radio Italia, solo musica italiana, facciamo sempre un po' un'eccezione, però per Sugar no, scherzi a parte, questo è un gancio perfetto, perché parliamo di New York, dove sabato prossimo, il 29 di agosto, precisamente Orchard Street si trasformerà in una pista di atletica per una particolare gara di corsa sui 100 metri. È un'iniziativa che prevede diverse batterie di qualificazione prima, e poi i corridori più veloci potranno accedere alla finale. In questo caso si direbbe, vabbè, anche se uno vince, l'importante è partecipare. Non proprio, perché l'importante è partecipare, ma in questo caso se si vince non è mica male, perché il premio per i vincitori di questi 100 metri a New York è un premio decisamente insolito. Chi arriva al traguardo per primo vince un mese di affitto pagato, che può coprire fino a una spesa di $4,000. Questa competizione sarà inserita in un evento più ampio, dove ci saranno anche musica, cibo e diverse attività aperte anche al pubblico. Peccato che questi 100 metri con in palio un mese di affitto vengano fatti a New York e non qui in Italia, anche perché penso che, insomma, vedendo un po' i tempi, anche la persona più pigra, anche chi non fa attività fisica da anni e anni, sarebbe lì pronto per spolverare le scarpe e correrli questi 100 metri. Ci sono Serena Brancale, Levante, Delia, Radio Italia, solo musica italiana con Al mio paese.

0: Onda Bash per un milione, ma anche per molto meno. Sono molto felice di constatare che all'ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana ci sono tanti amici e tante amiche che sarebbero interessati a partecipare a questa competizione di cui vi ho parlato poco fa a New York. Quindi partecipa e vinci di corsa i 100 metri, ti pago un mese di affitto. A questo punto, lo so, cerchiamo un allenatore, cerchiamo un'allenatrice. Anche perché, insomma, dai, quando si parla di soldi, con soldini comunque sono sempre un ottimo stimolo per vincere la pigrizia, eh.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
4: La spesa intelligente!
5: Dai Coffee Italia, da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time, canale 31.
6: A me piace.

0: sia, dottor Scotti?
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex?
3: Conosci Meclon Lenex?
2: Meclon Lenex.
3: Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: i punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: E andiamo, Gianni Morandi con Alessandra Moroso insieme in questa Hit Parade, la loro collaborazione dell'estate 2026. Fatemi condividere un po' d'amore a Radio Italia, solo musica italiana, perché è arrivato un messaggio dolcissimo. Ciao Radio Italia, sono Willy da Messina. Ci salutate in diretta? Certo, certo, mi è uscita un po' la cadenza veneta, rifaccio. Ci salutate in diretta? Certo, vi ascoltiamo oggi, io e la mia splendida moglie Nella, facciamo 2 anni del nostro matrimonio, ma tanti auguri, congratulazioni. Tra l'altro, brava la regia, per curiosità sono andata a cercare, visto che ogni annualità di matrimonio ha un tema, no? Di festeggiamenti, tipo 50 anni nozze d'oro, che non so neanche se al giorno d'oggi qualcuno ci arriva ai 50 anni di matrimonio. In questo caso i 2 anni di matrimonio corrispondono alle nozze di cotone. Ci sono anche dei suggerimenti per festeggiare, la butto lì: regalare piccoli oggetti in cotone, organizzare un picnic all'aperto, vabbè ormai è sera, magari un po' tardi, e fare una gita romantica insieme. Anche la torta potrebbe essere una soluzione. Nel frattempo io vi porto qualche secondo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio,
2: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
2: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
7: 2 biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
13: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
14: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

Abana di Rama che contribuisce a scaldare un po' l'entusiasmo di questa estate 2026 grazie a questa musica latineggiante. E visto che non so se ve ne siete accorti ancora, ma quest'estate fa caldo, meno male che sta per finire. Queste ondate di calore ci hanno portato chiaramente a stimolare un pochino la creatività e trovare dei rimedi. C'è per esempio chi va a cercare ovunque l'ombra, c'è chi ha tantissimi ventilatori di qualsiasi tipo, quelli portatili per esempio, chi magari è un po' più fortunello che ha l'aria condizionata. C'è un'altra categoria che si è affidata quest'anno a quella che si chiama snow room, tradotto dall'inglese sono vere e proprie stanze della neve dove pareti e superfici sono rivestite proprio di ghiaccio. Le temperature qui possono arrivare fino a meno 10 gradi, in alcuni casi ci sono dei veri fiocchi di neve che cadono dal soffitto. Come funziona? Con la tecnologia ovviamente, che è sviluppata anche da aziende proprio specializzate nella produzione di neve per le piste da sci, e poi combinano insomma l'acqua, l'aria e vari sistemi di raffreddamento per mantenere proprio costante questo microclima all'interno della stanza e produrre poi la neve fresca. Non sto neanche a dirvi quanto costa perché sono dei prezzi veramente improponibili, quindi noi comuni mortali continuiamo ad utilizzare i fogli per sventolarci e continuiamo anche ad ascoltare la musica Radio Italia, solo musica italiana. Max Gazzè con Il solito sesso.

0: finisce così, con una cornetta che cade, lui che prova a conquistarla al telefono, ma poi scopre purtroppo che lei è già impegnata. Il solito sesso, Max Gazzè a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
2: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
1: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
2: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
3: Oceania.
5: La mia isola e il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità, Antonella.
10: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

ha già conquistato tutti questa collaborazione tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, che si chiama Goya, proprio come il pittore spagnolo. Come sempre succede quando esce una nuova canzone, esce anche di conseguenza il videoclip musicale, che tra l'altro potete vedere anche sul nostro canale 70 del Digitale Terrestre, ovvero Radio Italia TV. La regia in questo caso di Goya è stata affidata a un grandissimo regista italiano cinematografico che si chiama Cosimo Alemà. Lui già dagli anni 90 realizza tantissimissimi videoclip musicali e ha diretto appunto il video del nuovo singolo di Fibra e dei Pinguini Tattici Nucleari, e ha raccontato anche qualche dietro le quinte, qualche curiosità proprio sul video. Per esempio, nel video doveva essere presente un'opera originale di Francisco Goya che si chiama La processione dei flagellanti, ma poi per questione di diritti è stata tagliata dal montaggio finale, tanto che il quadro, quello vero, era arrivato direttamente dal Museo di Madrid. Questo quadro, che si chiama appunto La processione dei flagellanti di Goya, non appartiene a quelle che sono le pitture nere celebre che sono state anche citate all'interno di Goya, di Fabri Fibra e dei Pinguini Tattici Nucleari, ma è considerata comunque un'opera famosissima che anticipa un po' quello che sono le tematiche proprio di Francisco Goya, tematiche un pochino diciamo poco ottimiste, un po' di pessimismo, però insomma capita a quei tempi, comunque anche gli artisti erano così. Francesco Gabbani, a Radio Italia, solo musica italiana, questa è Occidentali Scarma.

Il gran finale per chiudere la serata insieme di Radio Italia, solo musica italiana, a così per sempre, sì, Salda Vinci, è stato un piacere per me tenervi compagnia questa sera. Domani rientrerà regolarmente Daniela Cappelletti, quindi io, Laura Giane, vi do l'appuntamento regolarmente al prossimo fine settimana. Ringrazio Alessandro Ambrosino che è stato con me alla regia e tutta la redazione di Radio Italia, solo musica italiana. Una buona serata a tutti voi, sono le 21.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Caro carburanti, prorogato fino al 5 di settembre il taglio delle accise sul gasolio. Il costo della misura è di quasi 130 milioni di euro. Tajani esclude il ricorso alla tassa sugli extra profitti. Drammatica alluvione fra Nepal e Tibet, interi villaggi travolti dal fango. Si temono centinaia di vittime e di dispersi, in salvo due italiani che erano in zona. Minori dipendenti dai social, Meta patteggia e paga 16,7 miliardi di dollari, l'intesa raggiunta durante il processo per la causa intentata da alcuni stati americani. Trump sospende in tutto il mondo le domande per i visti di immigrazione negli Stati Uniti, congelate anche le pratiche in corso in ambasciate e consolati. Tramontana, i legali di Jacques Moretti, dopo l'arresto per violenze sulla moglie, chiedono la perizia psichiatrica. Leonardo Bove, uno dei ragazzi feriti nel rogo, dice: non dimenticateci. Primo caso di suicidio assistito in Lombardia, gestito dalla sanità regionale, il sesto in Italia. A usufruirne un uomo di 59 anni, affetto da sclerosi multipla. Il mistero dei pavoni scomparsi dal bosco di Punta Marina nel Ravennate. Gli esemplari potrebbero essersi spostati in un'altra zona a causa del gran caldo. Lo spettacolo della Champions League su Sky. Stasera si completa il quadro delle 36 squadre qualificate. Domani alle 17.45 la diretta del sorteggio dei gironi.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time canale 31.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Ciao, sono Olli e un saluto agli amici di Radio Italia, solo un minuto.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: super protein. Che sarà mai?
1: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
0: Ideali per chi fa sport.
1: Ideali per tutti, sono super buoni.
2: Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
4: Oceania.
6: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: ma sono matta.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
2: A me piace mangiare

0: idea, dottor Scotti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Meglio di no.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: dottor Scotti.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere W16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro. Sereno sul resto del paese, specie al sud. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono e molto caldo altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

E comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: incredibile dichiarazione. La terra è piatta e governata dalle lobby gay in accordo con Martin. Sembrerebbe che possa vivere
1: Marilyn e Elvis vivono alle Hawaii.
0: Dichiarazione shock. L'uomo è stato un